0: l'energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi

0: trasformati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
0: la festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Guarda.

0: Yeee, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma buongiorno amici, siete su RDS, subito sentiamo come sarà il tempo nelle prossime ore con gli amici di Trebi Meteo e poi cominciamo.
4: Nel corso di sabato ritroveremo un miglioramento del tempo sull'Italia dopo i forti temporali di venerdì al centro-nord, cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità solo sulle aree più interne del centro-sud e l'estremo nord-est, gli ultimi piovaschi. Altrove situazione più soleggiata anche al nord-ovest, anche sulla Liguria, dopo i nubifragi degli ultimi due giorni. Temperature più o meno attorno ai 30 gradi al nord, caldo ben sopportabile, invece valori anche superiori ai 30 per quanto riguarda il centro-sud. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Dimensione Suono, 5 della mattina, da un sacco di tempo che non lo dicevo. Buongiorno mattinieri, dai, su, su, che ci aspetta una giornata per molti italiani di lavoro, perché si sta rientrando dalle vacanze, per altri invece di relax, magari anche di viaggi, no? Visto che siamo nel fine settimana, qualcuno magari per una gita fuori porta sta proprio viaggiando in questo momento. Portateci con voi, c'è Max Del Buono in diretta dal Salento, a Roma la regia di Giulio Caponi, che saluto e ringrazio da subito. Abbiamo scelto un disco bello movimentato per cominciare. Bananarama, quelli di Venus.
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: vabbè, per tante cose non siamo effettivamente pronti, no? Il nostro corpo ci dice che a quest'ora un po' di fatica. Cioè, My Body Isn't Ready Summer per cominciare, anzi chiudere la sequenza mixata delle 5, sono le 5.14, la voce del buono che vi giunge nelle vostre stanze, nelle vostre auto, amici, ascoltatori. Saremo insieme fino alle 9, tante cose da raccontarci, fra poco parliamo di cinema and sex. E se vi va, però, raccontateci come avete iniziato, come sta iniziando questa giornata, magari ci state mettendo un po' a faticare, a carburare, ad entrare nel mood. 388-22-388-22, fra poco, su RDS.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
3: RDS.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da zero?

0: accetto. Noi mille! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Belli che siete, del buono Caproni sulla radio 100% grandi successi, 265 del digitale terrestre, per guardarci anche attraverso il piccolo schermo.

Drop Dead di Olivia Rodrigo, siete su RDS. Allora Giulio, per entrare un po' nell'atmosfera di questo argomento, mi ci metti una bella base? Ah, qua si appannano i vetri. Vabbè, l'ora diciamo che potrebbe essere anche quella giusta. Ve li ricordate gli anni 80, 90, quando nei film bastavano avere due note di sassofono, un po' alla Fausto Papetti, per far partire una scena d'amore infinita di tre minuti? Beh, non c'è più. Il cinema e le serie TV stanno facendo una drastica marcia indietro, tant'è che se avete notato le scene erotiche, no? Quelle esplicite, stanno quasi del tutto scomparendo dagli schermi. Non è un'impressione, lo dice anche uno studio della UCLA su oltre 1500 giovani, che rivela cosa? Che la maggior parte degli spettatori oggi considera quelle scene semplicemente inutili se non servono davvero alla trama. Perfino registi importanti hanno confessato di aver tagliato le nudità dai propri film perché in sala creava magari imbarazzo, distrazione. Quello che potremmo chiamare l'effetto fast food visivo in un mondo, lo sappiamo, lo diciamo spesso, no? Dove lo smartphone ci inonda continuamente di contenuti privati, al cinema cerchiamo magari qualcosa di diverso, e che un tempo quell'erotismo là, alla Hedwig Fenech, tanto per intenderci, per parlare della commedia italiana, sul grande schermo, era una finestra sul proibito, no? La chiave, cioè guardare attraverso la serratura. Oggi che tutto è a portata di click, al cinema chiediamo di nuovo la magia dell'attesa, magari di qualche sguardo complice in più che ci soddisfa, magari ci fa pensare, ci fa immaginare. Pensate alla differenza tra, che ne so, un cult del passato.

0: noto come Top Gun, con scene lunghissime, è un fenomeno recente come Enola Holmes, dove l'intesa, no? Molti conoscono l'intesa tra i protagonisti, si basa proprio sulla chimica, sui dialoghi. Quindi l'intimità è diventata più sottile, amici, più autentica e decisamente meno scontata. Forse è un bene, non spetta a noi dirla. Quindi Se a Hollywood uno sguardo a volte vale molto più di mille battiti accelerati, nella vita reale dovremmo forse riascoltare un buon vecchio Luca Carboni che cantava contro la noia della TV, gli spettacoli.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: E lì dove andremo nella prossima estate se continuerà a fare così caldo. Pinguini tattici, Islanda su RDS. Allora, buongiorno, noi in viaggio verso la montagna per un weekend di ferie sull'Adamello. Brenta, ce lo dicono Ali e Fra. Da tutt'altra parte invece dobbiamo salutare io e Nicola, perché l'altra parte non si è firmata, dice stiamo andando a casa, siamo a Lecce dopo una serata di fuoco, di fuochissimo, capito, siamo stanchi, teneteci compagnia per le prossime ore, ma noi siamo qua apposta, amici ascoltatori. Poi c'è anche Jessica che sta andando invece dall'estetista già quest'ora per un trucco speciale, visto che sarà la testimone della sua migliore amica. Questo succede più o meno in tempo reale, dai vostri messaggi, racconti di quello che succede là fuori, continuate a farlo, ad entrare nel mondo di RDS. 388-22-388-22. Sono le 5.30 a quest'ora, c'è una bella novità, eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New Music. Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: Ah, che bello questo finale di Frozen 1998, il grande successo di Madonna. Sono le 5:39 e siete su RDS a bordo insieme ai nostri grandi successi. Successi che un tempo ascoltavamo in tanti formati, no? Ecco, chiudete un attimo gli occhi un secondo e pensate al vostro vecchio stereo, per esempio. Se avete dato per spacciato, per esempio, il mitico compact disc, quello tipico degli anni 90, beh, vi sbagliavate di grosso, perché c'è un grandissimo ritorno. Fra poco ne parliamo insieme, state lì.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: E allora, come va questa mattina? 388 22 388 22. Fra poco sentiamo anche i vostri messaggi, eh.

Flamenco Paranoia con tanto di Nacchere, Samore J su RDS, i nostri grandi successi. Sto dando, sto leggendo, sto ascoltando i vostri messaggi. Fra poco daremo spazio a quello che ci state raccontando in questo primo spazio della mattinata. Scusate il bisticcio di parole. Allora, parlavamo invece di compact disc, no? Di come magari ci siamo dimenticati, è quasi un sogno, un ricordo. Però c'è una società che stila le classifiche di Billboard, si chiama Luminate, che ha rilasciato i dati del primo semestre 2026 e cosa viene fuori? Che i numeri sulle vendite di CD sono clamorosi, 16 milioni e più di CD venduti nei primi sei mesi dell'anno, è un incredibile più 16% rispetto all'anno scorso. Per capirci, crescono molto più dei vinili, che c'è questo bel ritorno molto fascinoso, no? del vinile, molti artisti stanno proprio lanciando la propria musica anche sul vinile, però il CD va più forte. Sapete qual è la parte assurda che sta facendo impazzire un po' la rete, no? A quanto pare il 60% dei ragazzi della nuova generazione dichiara di ascoltare soprattutto musica anni 90 e udite udite, il 60% di chi compra questi CD scusate, non possiede un lettore CD, cioè li compra così, li comprano, li tolgono dal cielo, fanno e li guardano e poi li mettono in libreria come un soprammobile, un oggetto da collezione. Quindi i commenti sui social si stanno sprecando, c'è chi scrive: praticamente comprano il CD, lo mettono in mostra sulla mensola e poi vanno ad ascoltarsi l'album su Spotify, su qualsiasi altra piattaforma dal telefono. Geniale, qualcuno scrive. E un altro ha aggiunto: mio figlio ha comprato un CD, lo ha guardato per 10 minuti e poi mi ha chiesto da che parte si infila la ricarica USB. Quindi, ragazzi, stiamo un po', scherzi a parte, trainati dal fenomeno K-pop dei BTS, ma anche dal ritorno del pop, del rock sul supporto fisico, i CD sono tornati ufficialmente di moda e questo è un dato di fatto. Chissà, magari il prossimo passo della Gen Z sarà rispolverare il mitico Walkman, la matita per riavvolgere la cassetta come facevamo noi negli anni 80 e negli anni 90. Ditecelo magari e raccontatecelo, dai. I Coldplay di Humankind adesso su RDS, sono le 5:49, buongiorno.

Devo salutare Riccardo da Andria e dice grazie per l'ottima compagnia. Ciccio, siamo qua e siamo felici di stare insieme a voi. E ovviamente lo facciamo spesso, soprattutto in questi giorni, tutte le mattine dalle 5 alle 9. La mattina del 21 agosto porta un po' di tristezza. Qualcun altro dice rallegrateci ancora di più questa scorcio di estate, di fine estate. Lo facciamo anche a te, ho dato la stessa risposta. La musica ci aiuta e anche le nostre belle chiacchiere. Poi c'è anche Rosario dalla provincia di Enna che dice procedo in direzione Catania per lavoro con ogni ragazzo, siete fortissimi, mi fate compagnia ogni giorno. Poi c'è Marco e Family, stiamo andando a Follonica, siamo partiti da Tossa de Mar, addirittura da Spagna. E poi ancora per chiudere Angelo da Bisignano in provincia di Cosenza, sono sveglio perché sto lavorando con l'autobus, per tenermi compagnia ci siete voi. RDS 100% grandi successi, grazie, vi vogliamo bene.

0: Lanes, David Guetta con Sia. Tra i tanti saluto anche Ali e Fra che viaggiano verso la montagna, forse l'avevamo detto. Poi tra i tanti messaggi c'è ancora al mare a Marotta da nave Brescia, Elisa, Marco e Mattia, insomma tanti tanti messaggi di amici che si svegliano con RDS. Siamo anche al 265 del digitale terrestre se volete guardarci nella nostra social TV del Buono Caproni fino alle 9 e fra poco altra ora insieme.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime. Take me back to my sweet La Vida. Find my love, my dolce vita.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Ah vabbè, c'era questa cattura attenzione diciamo sul pezzo che sta per cominciare, se ricominciamo l'ora delle sei con Jerry Halliwell. Ragazzi, siamo veramente a posto, siamo in una macchina che va veloce, che ci fa raggiungere tutte le mete anche del nostro pensiero, tutte quelle cose che faremo e nelle prossime ore in questa estate 2026, fine settimana, è sabato 22 agosto, siamo insieme fino alle 9. Fra poco vi parlerò di un'app che cambierà un pochino il nostro modo di approccio proprio con i social network, però ripartiamo proprio da quel disco lì che vi dicevo.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica.
0: Grandi successi. RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo su RDS, lo so che smanettate il cellulare è la prima cosa che si fa al mattino, si va a vedere se qualcuno nel frattempo magari ha scritto quello che è successo la sera prima nel gruppo che magari non è stato insieme a voi, no? Però dimenticate un po' le spunte blu per un momento, oppure quella classica frase "sta scrivendo" con tre puntini e risposte in tempo reale. Nell'era delle chat velocissime la vera rivoluzione social è che sta per arrivare. E attendere, prego. È un inventore di nome Logan Mendelssohn che ha creato che cosa? Roost, la prima app di messaggistica anti-istantanea. Come funziona? È interessante. Invece dell'invio immediato, affidi il tuo messaggio a un volatile digitale. L'app, come il piccione viaggiatore, no? L'app calcola la distanza geografica reale tra te e l'amico e fa viaggiare il messaggio alla velocità con cui volerebbe davvero un piccione addestrato, capito? E insomma, se la persona sta nel suo stesso quartiere, questo uccellino ci mette pochi minuti, no? Ad arrivare. Se sta invece dall'altra parte del mondo, beh, il messaggio arriverà tra pochi giorni, tra diversi giorni. E intanto puoi seguire il tragitto del tuo pennuto su una mappa live. Che meraviglia! E non finisce qui, devi costruirti anche una vera flotta di volatili, tenendoli in allenamento con dei mini giochi, insomma, per farli volare più veloci. Sul web l'entusiasmo è alle stelle e l'ironia sta spopolando. Tra i commenti più divertenti c'è chi ha scritto: bellissimo, finalmente posso dire scusa se rispondo ora, ma il mio piccione è stato bloccato dal maltempo sulle Alpi. Oppure, che ne so, un altro tra le tante leggevo: immagina litigare con il partner dall'America, mandi una frecciatina e devi aspettare 4 giorni in ansia per il messaggio di risposta. Ma il dramma romantico definitivo, no? È proprio quello che succedeva quando noi mandavamo le cartoline, le lettere a fine estate della ragazza, il ragazzo che avevamo conosciuto. È così, è un'idea geniale per riscoprire un po' il valore dell'attesa, di staccare dalla mania della risposta immediata. E tenete a mente quest'app, scaricatela, non so se è già operativa in Italia, ma credo di sì, si chiama Roost, e poi la proverò anch'io, e poi ci confrontiamo magari nei prossimi giorni.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: The Bausa, Lose Myself. Cat's Eye, Animal. Apri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

Lo sai che non ricordo che aveva questo finale Passenger di Alex Warren. Va bene amici, siete su RDS. Tra le tante cose stavo leggendo degli orti urbani condivisi. Che bella questa cosa, sempre più quartieri nelle nostre città stanno trasformando spazi abbandonati magari in orti comunitari, no? Famiglie, studenti e anziani si ritrovano così per coltivare ortaggi a chilometro zero, condividere anche il raccolto, soprattutto fare due chiacchiere con l'amico del pianerottolo, la famiglia, la signora, la nonnetta, soprattutto la dimostrazione che il verde unisce e fa bene al cuore e anche alla tavola. Tra le tante mettiamo anche il disco di Gali, questa è Casa Mia.

0: Mia di Gali, tra i nostri successi di questo sabato che stiamo vivendo insieme, il 22 di agosto. Max Del Buono vi parla, Giulio Caproni in regia. Siamo distanti un po' di chilometri, ma come al solito io in Salento e lui a Roma, ma abbracciamo davvero tutta l'Italia che brulica, piano piano si sveglia, come nel verde della canzone di Gali che abbiamo appena sentito. Fra poco sequenza mixata, state lì con me.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Me la ricordo quell'estate là del 1987, vedrete quanto sei vecchio, Max. Rick Astley c'è, cioè, in questa sequenza mixata dal nostro Francesco Cadente, che però parte con un successo di quest'estate.
8: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì, noi sì.
9: L'estate vera è solo con RDS.

0: Quella brillantina lì di Rick Astley tra i capelli, questo grande ciuffo, era sicuramente la brillantina Linetti che andava tanto in quel periodo, nel 1987. Never Gonna Give You Up, la sequenza si chiude proprio con Rick Astley, grazie a Francesco Cadente. Sono le 6.35, la radio che state ascoltando RDS, dove se no, dove ci sono i nostri grandi successi e dove fra poco lo zio del Bill del Buono della situazione vi parla di tecnologia e futuro. State con noi.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
3: No, non è una barzelletta.
4: È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà.
3: 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri.
4: Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
0: Pensate, da Rick Astley ad Harry Styles, due generazioni, Late Night Talking.

0: Fortano Pay su RDS, sono le 6:41. C'è Tecnologia? Sigla.
1: Tecnologia.
0: Abbiamo anche noi la tecnologia e apriamo queste nuove finestre sul tech, amici. Una tecnologia davvero speciale ha catturato un po' la mia attenzione stamattina. Per una volta non vi parlo di microchip super potenti o intelligenza artificiale.

ma di qualcosa di incredibilmente semplice e geniale, e cioè di tecnologie che creano acqua dal nulla, o meglio dall'aria. Andiamo in Marocco, a oltre 1200 metri d'altezza. Qui cosa succede? Sulle montagne del monte Boutmezghida sono state installate delle speciali reti tridimensionali chiamate Cloud Fisher. Sono chiamate Cloud Fisher. Come funzionano e cosa sono? Semplice, il vento spinge in pratica la densa nebbia dell'Atlantico contro queste maglie della rete, no? Avete presente? Immaginate un attimo, le micro goccioline si uniscono e diventano poi pesanti e scivolano nei serbatoi. Il risultato è che oltre 22 litri di acqua potabile al giorno diventano disponibili per ogni metro quadro, per cui insomma tanta acqua solo dalla nebbia. E ci sono anche altre cose, tipo c'è una vera rivoluzione sociale. Qui nel Marocco donne e bambine in passato camminavano fino a 5 ore al giorno per andare ai pozzi, no? Perché mancava la parte idrica, l'acquedotto, come lo concepiamo in Italia. Oggi l'acqua invece comincia ad arrivare direttamente a casa. Ne viene fuori che l'abbandono scolastico femminile è crollato del 40%, le cooperative locali hanno visto la produttività schizzare al 30% e il modello sta già conquistando anche altre parti del mondo, come per esempio il Perù e la Bolivia. Ma la creatività non si ferma qui. In Iran lo studio BM Design ha ideato il Concave Roof System. Che cos'è? Un tetto a forma di ciotola, una ciotola gigante come la ciotola del gatto, del cane, per le zone aride. Cioè, ispirandosi proprio a un piccolo coleottero del deserto del Namib, questo tetto fa due cose straordinarie. Di notte si raffredda, fa condensare l'umidità dell'aria e genera fino a 28.000 litri di acqua all'anno. Contemporaneamente raffresca poi l'edificio, no? In modo che del tutto naturale. Questa si chiama biomimetica per gli esperti, cioè copiare la natura per risolvere i nostri problemi più grandi. Davvero molto interessante, visto come va il mondo. Insomma, il futuro potrebbe essere e potrebbe avere anche questa tecnologia. Per ora il tetto iraniano comunque è soltanto un concept, ma ci dimostra una cosa importante: come dicevo, la tecnologia del futuro non è solo quella che vive nei nostri cellulari, ma quella capace di ascoltare la natura per restituire un po' di dignità e anche di risorse a chi ne ha più bisogno. Vedi le zone più particolari del mondo. Bene.

in Salento qualcuno dice: noi siamo ad Ostuni, sono in provincia di Lecce, Presicce trattino Aquarica. Questo è il mio paese natio, da dove il mio home studio trasmette nelle frequenze di RDS in tutta Italia. Michele, anzi Michela, 13 anni, e la mia famiglia siamo svegli perché ce ne andiamo in Puglia anche voi per una settimana. Ovviamente durante il viaggio sentiamo voi. Poi c'era Ilario di Potenza che apre il forno. Questo potere del profumo del pane, no? E c'è una spiegazione, tra l'altro, scientifica al perché il profumo del pane fresco ci fa sentire subito meglio, perché il nostro cervello in pratica associa l'odore di prodotti da forno e ricordi d'infanzia, poi casa, anche di sicurezza, no? Rilasciando istantaneamente le cosiddette endorfine. Praticamente passare davanti a una panetteria è una terapia gratuita contro lo stress. Che meraviglia! Voglio un po' di pane a quest'ora.

0: Lo schiocco delle dita, lo snap. Rosalind con Alfa su RDS, tante cose da raccontarci perché siamo a metà del nostro percorso del sabato mattina. Siamo insieme fino alle 9 del buono Caproni su RDS, anche 265 del digitale terrestre. Quante volte nelle nostre chiacchiere anche in radio di mattina, no? Parliamo di longevità. Per noi comuni mortali, diciamo, è il caso di dirlo, vivere più a lungo significa arrivarci anche sani, magari adottando sempre più le buone maniere, sport e cibo in primis. Ebbene, fa sorridere, ma molti miliardari la pensano diversamente. Ve lo dico fra poco, state con me.
1: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti.

0: sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: E sabato 22 agosto le prime notizie del giorno in redazione RDS. C'è Paola Gubbiotti. Bentrovata Paola.
3: Buongiorno.
2: Ti ascoltiamo.
3: Danni per il maltempo al nord Italia tra nubi fragili, vento forte, frane e allagamenti. La Lombardia è la regione più colpita. Il governatore Fontana chiede lo stato d'emergenza. Sotto scacco anche Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Oggi previsto un miglioramento. Allerta gialla in Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Erdogan è un dittatore antisemita, così Tel Aviv replica la richiesta di mandato d'arresto internazionale per il premier Netanyahu avanzata dalla Turchia. Accuse deliranti, risponde Ankara, che indaga su intercettazione e arresto degli attivisti della flottiglia avvenuti a maggio. Ucraina e raid russo sulla città di Kryvyi Rih, colpito un centro commerciale, 15 le vittime, oltre 100 feriti. Il bilancio è terrorismo, attacca il numero uno di Kiev, Zelensky, che lunedì parteciperà alla videoconferenza con i leader dei paesi cosiddetti volenterosi, in collegamento anche Giorgia Meloni. E il presidente del Consiglio e il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, 4.000 atleti da 26 paesi. Yannick Sinner rinuncia agli US Open, l'annuncio del numero uno del tennis che non ha superato il problema al ginocchio destro. A Cincinnati si ferma ai quarti l'avventura di Lorenzo Musetti, battuto in due set dall'americano Tiafoe. La Formula 1 in Olanda, alle 12 la sprint race, Russell su Mercedes parte in pole position davanti alla McLaren di Norris e alla Ferrari di Leclerc, alle 16 le qualifiche. E oggi al via la Serie A con 4 gare, Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Le previsioni con Trebi Meteo.
4: La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sulla nostra penisola. Già questo sabato 22 agosto il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Alta Campania. Il tutto con clima caldo di piena estate ma senza eccessi. I valori diurni più contenuti sulle regioni settentrionali in diverse località non andremo oltre i 27-28 gradi. Saranno un po' più elevati in diverse località del centro-sud, anche sulle isole maggiori. Ad esempio nelle aree interne della Puglia si toccano e si superano i 35 gradi. Maggiori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
2: Grazie alla nostra Paola Gubbiotti, grazie agli amici di Trebi Meteo, proprio da quello stivale che vedevo poco fa sul 265 del digitale terrestre, nella nostra social TV. Vi trasmettiamo in ogni posto, in ogni città d'Italia, in questa estate 2026, in questa ultima parte di agosto, tra turismo e tanti amici che tornano proprio sul posto di lavoro, anche di sabato. Parlavamo prima anche del nostro amico di Potenza che apriva il forno. Noi siamo del buono a Caproni, facciamo le 9. E c'è un disco del 1994 che ci faceva ballare, ma come ci faceva ballare? Eccolo.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
1: Sotto il sole.
2: Parole diverse ma stesso universo.
3: La tua musica, la tua estate.
4: Con RDS 100% grandi successi.

0: Tra le combo estive più azzeccate, Emma Fabri Fibra Antidroga su RDS in chiusura di sequenza mixata. Sono le 7.13, buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia piano piano anche con noi, con RDS, Max De Buono, Giulio Caproni. Il segreto della longevità, ne abbiamo parlato spesso, sport e cibo sono molto molto importanti, ma dicevamo molti miliardari, soprattutto potendo permettersi cifre da capogiro, mangiano cibi davvero strani per arrivare a 100 anni. Fra poco parleremo di questo tipo di cibo, davvero curioso, ma anche del più classico codice dell'alimentazione. State con me.
1: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime. Summertime
2: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.
4: Scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
5: Chiabì. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Anche la nostra musica è leggerissima a quest'ora, non a caso il titolo del pezzo di Colapesce di Martino.

Vabbè, come dice lei, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su RDS. Allora, parlavamo di cibo, amici, per stare bene e per campare 100 anni, anche se poi dicevo campare 100 anni non significa poi stare bene, bisogna arrivarci bene a quell'età se proprio ci devi arrivare. E comunque fa sorridere moltissimo, invece leggevo, il cibo dei miliardari, soprattutto potendo permettersi queste cifre, loro mangiano, alcuni di loro mangiano dei cibi davvero strani, tipo il tè pur si chiama così, fermentato 100 anni e costa $10,000 al grammo, capito? Il tè. E oppure il caviale Almas albino, servito in scatolette d'oro, a $25 al chilo, senza dimenticare il manzo Wagyu massaggiato col sake a $500 a bistecca, cioè massaggiato col sake, vabbè. Prosciutto iberico da €4,500 a zampa, per non parlare ancora del tartufo bianco d'alba spedito in jet privato o del fungo chaga della tundra siberiana. E io guardo sta lista e penso, bellissimo, ma se devo spendere €10,000 per un grammo di tè, a me infarto viene prima ancora di provarlo. Però insomma, se ce li hai quei soldi, ci piace scherzare, vi giuro, non è neppure invidia, anche perché sempre noi comuni mortali abbiamo un codice dell'alimentazione per vivere 100 anni davvero, che non richiede di vendere un rene su eBay. Non è il manzo massaggiato con la musica classica, sono i legumi, le noci, l'olio extravergine d'oliva, il pesce azzurro, la verdura di stagione. Quante volte ve l'abbiamo detto, quante volte ne abbiamo parlato? Lasciamo che i miliardari spendano patrimoni per pillole ed estratti di fungo siberiano, mentre la nonna, la nostra nonna, con il suo minestrone di fagioli, magari fagioli e verdure a chilometro zero, sta applicando il codice biochimico della longevità perfetta, spendendo €3,50 al chilo al mercato sotto casa, tra l'altro. Oggi pasta e ceci, il biohatching dei poveri, che funziona pure meglio ed è deciso più buono, amici, provateci, torniamo un po' alle origini senza spendere grandi cifre a mangiare le cose buone della nostra terra. Dicevamo anche dell'orto familiare, no? Del coltivare gli ortaggi, la verdura in un giardino abbandonato magari vicino a casa. Questo potrebbe essere una bella risvolta.

0: intitola Back to Friends, la canzone di Somber qui su RDS. Tanti messaggi belli che ci arrivano da ogni luogo d'Italia. Salutiamo Manolo da Colonnella Teramo. Buon sabato a tutti. Oggi si va a spostare la legna. Spostare la legna? Va bene, comunque grazie, buon sabato, buon weekend. Felice sabato a chi ci dice che siamo la migliore radio del mondo. Non si firma, ma ci fa molto piacere. Grazie, amici miei. Vogliamo bene. Poi saluto a tutta Italia, da Taranto, dove ci sono i giochi olimpici, giochi del Mediterraneo, credo, la definizione giusta, da Martino Autista, e un saluto particolare a tutti gli autisti che oggi lavorano. E poi insomma un po' di persone, di amici che si stanno spostando per le vacanze, la gita fuori porta di questo weekend di fine agosto, insomma, per chi se lo può permettere. Allora 388 22 388 22, per continuare ad entrare nel nostro mondo, c'è una novità di un artista davvero importante che sta per arrivare. Eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Ligabue, qualcosa per te.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you be romance.
1: Lady Gaga su RDS, l'avete riconosciuta alle 7.36. Buongiorno, siete con Del Buono col Caproni in questa giornata di sabato che comincia piano, piano, piano, piano. Fra poco ci sarà lo spazio dedicato a tutti i pazzi per RDS, tutti i pazzi, il nostro morning show che torna ufficialmente dal 31 di agosto con nuovi scherzi, la nuova programmazione autunnale, però con il buon Giulio Caproni abbiamo scelto uno scherzo che ripeschiamo dall'archivio. Fra poco, state con noi.
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o

0: Scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da

0: Se è seria, allora DAZN.
1: 388-22-388-22 è il numero magico per entrare nel mondo di RDS. Fatevi sentire.

tutta una questione di onde, onde della radio, le onde del mare di questa estate. Miss Probes, Waves. Allora, tutti pazzi per RDS, il nostro morning show delle meraviglie, amici, sta per tornare fra pochi giorni, l'abbiamo detto. Nuove avventure, nuovi scherzi, anche nuovi personaggi. Nell'attesa vi riproponiamo questo di Marco Bazzoni in Arte e Bazze, CSI Monnezza. Ecco lo scherzo.

0: Ciao, sono Mario da Catania e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Tesai Monnizza.
1: Yes.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, chiamiamo dal centro controllo differenziata di Catania.
2: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, salve, purtroppo abbiamo ricevuto delle segnalazioni, la chiamavo per dei chiarimenti.
2: Sì?
3: Praticamente c'è stato un problema col macchinario, quello che raccoglie le bottiglie di plastica. C'è stato un danno grosso perché pare che lei, infilando le bottiglie di plastica, abbia infilato anche due lattine. E questa cosa ha rovinato il macchinario.
2: No, impossibile.
4: Addirittura il macchinario.
2: Ma proprio impossibile, guardi.
3: Signora, noi abbiamo dei filmati e delle segnalazioni. E la denuncia
2: io sono qui, se le vuole io vengo, così le vede la mia faccia e vedo anche io questo video con le lattine.
3: Signora, il problema è che c'è stata una denuncia nella stessa giornata in cui lei si è recata lì a buttare le bottiglie di plastica, ha buttato un sacchetto di immondizia privata nei sacchetti della Conad, e questa è una cosa invece che si è ripetuta più di una volta.
1: Vedi?
2: Assolutamente no.
3: Quindi sta dichiarando ufficialmente che non l'ha fatta.
2: Assolutamente no, ma neanche
3: questa è una cosa che poi in sede di controllo sarà una cosa grave se lei adesso mi sta dichiarando il falso. Lei non ha mai buttato l'immondizia fuori da...
2: Io sono andata tra l'altro ieri proprio lì.
3: Allora, in mezzo alle bottiglie c'era anche una lattina. Aveva la busta, sì, la vedi che c'aveva la busta.
2: E dove le metto le bottiglie? Mi perdoni, mi porto le bottiglie in mano, in che senso avevo la busta?
3: No, la busta del

0: umido.
1: Ma che c'entra?
2: Ma l'ha detto lei!
1: Ma
2: l'ha detto lei!
1: Ma che di? Ma fuori di casa!
2: Ma l'ha detto lei! La chiamata è registrata, signora! L'ha detto lei, L'ha detto lei che è uscita col sacchetto!
1: Ma dove me ne mette le bottiglie?
2: E nelle bottiglie c'era anche del.
3: Pronto?
4: Amo. Mi rispondi dal centro Conad, ma che cazzo sono impazziti? Ma non ci chiudi il telefono da facci.
3: Ma che è successo?
4: Cioè, mi sono innervosita. Che io sono andata, mi arriverà una multa salata perché ci sono state segnalazioni. Ho buttato le lattine nella macchinetta dell'umido, nella macchinetta della plastica.
3: Ma loro ti hanno visto, come ti hanno visto?
4: E la macchina, lei è scesa, c'è il video, c'è la macchina si è danneggiata, ora ne paga i danni, poi ci hanno fatto segnalazioni che lei butta l'umido nella spazzatura lì, nel cestino fuori.
3: Mica una cosa vera.
4: Ma andando me ne vado alla zona, se voglio capire su segnalazione che loro hanno fatto, a nome mio lo voglio capire. La cosa non finisce, ma me ne vado io dai carabinieri. Mi passo la mattina da consiglio oggi.
2: E vado dai carabinieri.
4: Ma vada chi?
2: Vada lei, dai carabinieri, vada.
4: Retino, amore, ma che ti senti?
2: Sei in diretta. Buongiorno. A tutti i pazzi per l'RDS, tuo marito ti ha fatto uno scherzo, Carmen!
4: No, ma niente!
2: Ma niente!
4: Ma
2: sono
4: dei pazzi!
2: E vai a chiedere, vai carabinieri, vai!
4: No, siete stronzi!
2: Sì, noi non c'entriamo niente, è tutta colpa di tuo marito, gli vuoi dire qualcosa?
4: Me ne dimenticherò se è lui!
2: Ciao Carmen!
4: Ciao!
5: Ciao!
4: Ciao!
5: Ciao!

0: Nonostante tutto, Cesare Cremorini e Lisa, riascoltata qui su RDS. Del Buona Caproni, insieme un'altra ora, 60 minuti insieme, fino alle 9. E nella prossima ora, tra le tante, parleremo del comfort watching. Che cos'è? Quell'abitudine tutta contemporanea di mettere in TV una serie che conosciamo già a memoria. Devo dire che c'è una tendenza che sta prendendo sempre più piede. Fra poco, questo ed altro su RDS.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: It's a good girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn. Girl, it's a good girl, turn me on.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: L'informazione su RDS, torniamo in redazione da Paola Gubbiotti. Ben trovata Paola.
7: Buongiorno.
0: I primi fatti del giorno, ti ascoltiamo.
7: Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su alcuni prodotti canadesi, tra cui cemento e vino. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. Tariffe scattate dopo il fallimento degli ultimi negoziati tra Washington e Ottawa. Il premier canadese Carney ha annunciato che il governo risponderà applicando contromisure di pari valore. Il nord Italia, flagellato da nubifragi, tornado e vento forte, ha provocato allagamenti, esondazioni, frane, crolli, numerosi comuni isolati, 350 le persone evacuate nella sola Lombardia. Il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza. Ucraina, attacco russo a Kryvyi Rih, colpito un centro commerciale, 16 le vittime, 130 i feriti. Lunedì si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e dell'attacco in mare agli attivisti della flottiglia. La replica del premier israeliano Erdogan è un dittatore antisemita. E siamo allo sport, Jannik Sinner non giocherà agli US Open, ancora problemi al ginocchio. Cristiano Di Cosimo.
8: Salta ancora la sfida con Carlos Alcaraz, che ha annunciato il suo rientro a New York dopo l'infortunio al polso. Il numero uno del tennis mondiale ha sciolto le riserve comunicando il forfè. Nonostante il duro lavoro svolto con il mio team e lo staff medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione, si legge in un post sui social dell'Alto Atesino, che si è detto molto triste e deluso. Il programma prevede ora di restare in Europa e proseguire il recupero. L'obiettivo è la preparazione per la tournée asiatica, con i tornei di Pechino e Shanghai al via alla fine di settembre.
7: E a Cincinnati, KO di Lorenzo Musetti ai quarti, battuto in due set dall'americano Tiafoe. Le previsioni con Trebi Meteo.
9: La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sulla nostra penisola. Già questo sabato 22 agosto il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Alta Campania. Il tutto con clima caldo di piena estate ma senza eccessi. I valori diurni più contenuti sulle regioni settentrionali in diverse località non andremo oltre i 27-28 gradi. Saranno un po' più elevati in diverse località del centro-sud, anche sulle isole maggiori. Ad esempio nelle aree interne della Puglia si toccano e si superano i 35 gradi. Maggiori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
7: Questa è RDS.
0: Sono le 8 spaccate, grazie Paola Gubbiotti, ci risentiamo più tardi intorno alle 9 per altri aggiornamenti, anche il cucù di Giulio Caproni, che è regia sempre a Roma, siamo già in onda dalle 5, c'è cioè del buono con voi per questi altri 60 minuti. Abbiamo detto che parleremo di serie TV, non quelle più blasonate degli ultimi anni, ma quelle degli anni 90, perché c'è una sorta di ritorno a qualcosa di già conosciuto, forse perché magari ci fanno stare anche un po' meglio. Su tutte le piattaforme ascoltateci anche in FM, in DAB, nelle autoradio delle macchine, delle automobili che si spostano, anche al 265 del digitale terrestre. Ripartiamo da qui.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

Magnetic de Bausa su RDS o de Bausa. Allora, siamo in onda per parlarvi anche tra le tante, abbiamo chiacchierato su tanti argomenti negli ultimi anni, però tutto quasi sta cambiando, è cambiato, no? Ci mancavano le battaglie addirittura dello streaming, combattute a colpi di effetti speciali da centinaia di milioni di dollari per le nuove serie TV sfornate ogni settimana. E invece, amici, vi devo dire che non è proprio così, vi devo dire che la vera battaglia si vince sui divani con cose che abbiamo già visto 50 volte. E l'ultimo colpo di scena qual è? Che alcune piattaforme, anche le più conosciute, hanno appena blindato la mitica sitcom Friends, una tra le tante, che passa da un canale all'altro come un trofeo prezioso. Praticamente le grandi multinazionali del web cosa stanno facendo? Si stanno contendendo a suon di milioni di dollari dei telefilm trentennali, capito? E questo è il trend, la nuova tendenza. Il motivo ha un nome scientifico ben preciso, si chiama comfort watching, e cioè è quell'abitudine tutta contemporanea di mettere in TV una serie che conosciamo già a memoria. Non richiede attenzione costante, si lascia in sottofondo mentre, non so, facciamo le faccende, cuciniamo, qualsiasi cosa dentro casa, e ci regala quel senso di totale sicurezza, no? Di familiarità con le nuove uscite, semplicemente che le nuove uscite non possono avere, che non possono darci. Siamo diventati pigri? Sì, dopotutto perché rischiare di iniziare un nuovo thriller psicologico complicatissimo e poi scoprire al finale che l'assassino era il giardiniere della stagione prima, quando poi semplicemente rimettere la stessa puntata di Friends, per esempio, sapere già prima di andare a dormire che andrà tutto bene, va a finire sempre con un sorriso, con una bella chiacchiera. A quanto pare nella corsa verso il futuro dello spettacolo a vincere davvero è l'usato sicuro, che ci fa sentire davvero nella zona comfort, e allora buona visione, buon relax a tutti, se proprio deve essere così.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: Martin Garrix e U2, Fireflies. The Bowser, Lose Myself.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

Questo finale un po' in stereo, cassa destra, cassa sinistra, mi piace molto. Parlare d'amore, Safe, il suo nuovo singolo su RDS. Allora, abbiamo parlato delle serie TV, soprattutto quelle degli anni 90, insomma, che ritornano anche sulle grandi piattaforme perché fanno più breccia, perché siamo diventati più pigri o perché in quella zona comfort ci sguazziamo. Qualcuno scrive Friends, la migliore in assoluto, la guardo e la riguardo perché mi dà serenità, ce lo dice Antonella da Verona, così come dice sto riguardando Dawson Creek per poi rivedere per la millesima volta Una mamma per amica, per non parlare di streghe rivisto almeno una volta l'anno, e questo ce lo dice Giusy da Corato, ma tanti altri messaggi che sono arrivati nel frattempo. Siete su RDS, grazie per averci scelto, se volete guardarci 265 del piccolo schermo sul telecomando della nostra social TV, dove c'è anche Tones and I.

0: Dance Monkey, muffami, muffami, Tons and I, tra i nostri grandi successi. L'ultima mezz'ora, poco più, con Del Buono e con il Caproni, poi arrivano Mauro e Renzo a proseguire in questo weekend d'agosto, raccontandoci storie belle, carine, la musica, la sequenza mixata, fra poco, da ascoltare, a tutto volume, state con noi.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ah, ho bevuto! Ho già qualcuno!
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: È giusto il tempo di una colazione, non so, al bar o a casa, guardandoci al 265 della nostra social TV, una sequenza mixata che dura proprio quel tempo lì. Comincia così.
4: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Beh, dopo questo disco siamo un po' tutti rimasti The Wild Boys, siamo dei ragazzi cresciutelli, diciamo diversamente giovani, ma ancora molto wild. Grazie ai Duran Duran dal 1984 a chiudere la sequenza mixata dal nostro Caddy Francesco Cadente, in diretta invece c'è Del Buono con il Caproni, altri 20 minuti, fra poco dal meglio di tutti i pazzi, altro scherzo da risentire insieme. State lì su RDS.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema.

0: Architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: È un po' l'estate di fulminacce su Palazzacci Tour, questa è Maledetto Me.

0: Ragbone Man, Human, sono i nostri grandi successi, tutti pazzi per RDS, è partito il conto alla rovescia, Rossella, Baz e Ciccio tornano lunedì mattina 31 agosto ufficialmente con la nuova stagione. Tra le tante risate invece della scorsa stagione, amici, c'è lo scherzo su misura del nostro Ciccio. Ciccio, pensaci tu.
1: Sentiamo.
2: Ciao a tutti pazzi, sono Veronica e voglio fare uno scherzo a mia mamma che è in attesa del TFR. Vai Ciccio, pensaci tu. Pronto?
3: Buongiorno. Chiedo scusa, buongiorno. Sì, senza i conteggi.
2: Sì.
3: E aveva un appuntamento da noi dislocato nella sede di Biella.
2: Domani alle 9:30.
3: Domani subito 9:30.
2: Sì.
3: Ecco, allora rimango un secondo in linea, per favore. Sui conteggi non siamo ancora pronti. Molto probabilmente verrà spostato nel primi mesi del 2023.
2: Perché?
3: Il computer mi dà l'alert in questi casi, no? Quando c'è qualcosa di conteggio, probabilmente è una cosa amministrativa. Allora rimanga un attimo gentilmente in linea.
2: Sì,
3: un secondo.
2: Va bene.
3: Giovanni, ascoltami. No, allora sul telefono, sì, con quella di Biella, con quella lì. Questa dice che per gennaio è un macello. Rifammi il bonifico nel conto di questa qui, perché sennò se ne accorge che abbiamo tolto. Tanto sono tre, esatto, i 3.000 me li togli e me li rimetti dentro. E io a questa le racconto due fregnacce, e quindi anche a novembre lo puoi fare. Anche a dicembre, tanto sarà una. No, esatto, proprio sì. La classica tipo che per Natale, questa la vuole per Natale il TF, esatto. Quindi tu fai tutte le tue cose, ok? Basta.
2: Pronto, io sto sentendo tutto, mi scusi,
3: E quindi
2: mi
3: capito?
2: Scusi.
3: Allora, fai questa cosina.
2: Pronto?
3: Eccoci qua, buongiorno signora.
2: No,
3: allora,
2: ascolti.
3: Sì. No, aspetti un secondo.
2: Ho sentito dei 3.000 euro che a Natale io avrei accettato il TFR.
3: No.
2: Dai,
3: no, allora,
2: lei mi sta chiamando da Roma o da Biella?
3: Allora io la chiamo da Roma, mi ascolti un attimo,
2: ecco,
3: signora.
2: Siccome io ho sentito la sua telefonata con il suo collega, non mi prende in giro,
3: ma
2: non
3: perché
2: si sa che
3: ha preso
2: la signora.
3: No, ma tanto, ma per
2: credere.
3: Natale tornano tutti, perché ha preso il cavallo d'onda per i gemellini.
2: Ma io voglio TFR in
3: sì,
2: tutto,
3: e questo ce l'avrà. Ma questo
2: in giro, adesso parlo con Biella.
3: No,
2: io.
3: Aspetti, signora, aspetti un attimo, signora. Allora ascolti una cosa. Cerchiamo di.
2: Non mi prenda come una stupida,
3: No, non la prendo come. No, però lei è già nonna. Allora.
2: Sono già nonna.
3: Ecco, bravo. Giovanni ha preso il cavallino a dondolo per i due figli. Ascolti, ragazzi. Rimette tutto, fa tutto. Ci lasci soltanto. Perché il cavallino a dondolo era.

0: una cosa in Francia che ha preso, ha capito? Per i due gemellini. C'ha avuto, Giovanni l'ha avuto tardi, i gemellini, sì, capito? Ecco, riesce a avere pazienza da nonna, riesce a avere pazienza e non c'è problema, no, giusto? Mi sembra, no? Beh, lei quindi autorizza questa cosa di poter scalare nel tempo, diciamo, ci risentiamo per Natale.
1: Non autorizzo niente.
0: È perché se no va in coso, va in alert, signora, mi scusi, cerchi un attimo di capire la situazione. Mi ha detto che è nonna e quindi cerchiamo di capirci. Allora, che giorno fissiamo? Vuol fare fine novembre?
2: Ho messo giù, ti è arrabbiata.
1: Pronto?
3: Ma? Mamma? Sì. Allora che ti chiamo, tutto ok?
1: No, secondo me hanno chiamato da Roma, meno male che sono con Rosalba, da Barbara.
3: Ma cosa è successo? Da Roma per cosa?
1: Il TFR,
3: ma c'è un problema.
0: No, allora, tutto regolare. Scusi, perché è rimasta attaccata alla linea. Allora, facciamo la liquidazione.
1: Pronto?
3: Barbara?
1: Sì, chi parla?
3: Ciao, sono la Didi, mi puoi passare mia mamma un attimo?
1: Didi,
3: sì, mi puoi passare un attimo mia mamma? Sì.
1: Dice che è perché ha lavateste, oltretutto non posso dargli il cellulare perché ha la tinta in testa. Se
3: mi puoi mettere un attimo in viva voce?
1: Ha detto di sì,
4: Didi.
3: Didi,
1: pronto?
3: Mamma?
1: Didi, mi senti?
3: È uno scherzo.
0: Buongiorno, qui è Tutti Pazzi per RDS, tranquilla, il TFR è sano.
5: A
0: Giovanni. Grande Loredana, un abbraccio.
1: Arrivederci, ciao.
0: Arrivederci, grazie.
1: Ciao.
6: Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi

0: Damiano Davide con Next Summer. Questa estate invece che stiamo vivendo in diretta su RDS, per quanto riguarda me, del buono, finisce qua. Domani tra le 5 e le 9 torno puntuale. Grazie a voi, grazie a Giulio Caproni in regia. Ci aspettano Renzo Di Falco e Mauro Casciari a proseguire fra poco le news. Ciao da Del Buono. Ciao.
1: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Buongiorno da Renzo e Mauro, siamo pronti per andare in redazione anche in questo sabato mattina, adesso su RDS.
7: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Danni per il maltempo al nord tra nubifragi, vento forte, frane, allagamento e numerose evacuazioni. La Lombardia è la regione più colpita. Il governatore Fontana chiede lo stato d'emergenza. Oggi è previsto un miglioramento, resta l'allerta gialla in Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e vino. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari, tariffe scattate dopo il fallimento degli ultimi negoziati tra Washington e Ottawa. Il premier canadese Carney ha annunciato che il governo risponderà applicando contromisure di pari valore. Papa Leone è arrivato a San Marino per una visita pastorale, poi sarà al meeting di Rimini 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Negli Stati Uniti TikTok ha violato le leggi federali sulla privacy dei minori e ha accettato di pagare 400 milioni di dollari per risolvere una causa con il Dipartimento

0: di giustizia. Su strade e autostrade in corso il controesodo, weekend da bollino rosso con 24 milioni di spostamenti, previsto traffico sostenuto fino a lunedì mattina. E siamo allo sport, tennis a Cincinnati, Lorenzo Musetti KO ai quarti, battuto in 2-7 dallo statunitense Tiafo. Yannick Sinner rinuncia agli US Open, per il numero uno del mondo ancora problemi al ginocchio destro. Il calcio al via la Serie A, 18:30, i campioni d'Italia ricevono il Monza, il tecnico dell'Inter, Christian Kibu.
1: Credo che il nostro obiettivo è di mantenere quel livello, di mantenere quel standard e magari aggiungere qualcosina in più, perché con quello che è questa squadra, con i margini di miglioramenti che ha, con la cattiveria, con la fame, con l'umiltà che questo gruppo ha e lo ha dimostrato nel tempo, credo che si può fare un gran lavoro ancora.
0: Sempre alle 18:30 Udinese Como, stasera Genoa Napoli e Parma Cagliari. È iniziato il campionato di Serie B, successo del Vicenza 3-2 sul Catanzaro. La Formula 1 in Olanda alle 12, la sprint race parte in pole position Russell su Mercedes, davanti alla McLaren di Norris e alla Ferrari di Leclerc. Quinto Antonelli, settimo Hamilton. Alle 16 le qualifiche per la gara di domani. Pallavolo, campionati europei in Svezia, alle 15 la seconda partita per le azzurre di Velasco contro il Montenegro all'esordio. Successo dell'Italia 3-0 alla Croazia. Questa è RDS.
2: E buongiorno, buon sabato 22 di agosto, signori, ci siamo noi, Mauro Casciari, Renzo Di Falco, il Paguro, Alessio Rettaroli, regia, e questa formazione fino alle 13, fino a l'una di oggi.
3: Ringraziamo questa informazione che abbiamo avuto, noi siamo la formazione della mattina di RDS, Radio da Spiaggia, RDS.
2: Ah, giusto, questo è l'acronimo dell'estate, è vero. Sì. E vi accompagniamo naturalmente nelle vostre vacanze. Oggi è anche una giornata un po' critica per il traffico, perché c'è chi va in ferie e chi ritorna invece poi lunedì si ricomincia per molti.
3: Noi sempre con voi, amici, anche sul 265 della TV. Portateci anche in macchina.
2: Anche con l'app.
3: Con la macchina.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Grazie, grazie per questi quattro successi mixati che si sono conclusi con Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
1: Oh, allora hai fatto colazione, Mauro, stamattina?
0: Come sempre, sì.
1: Come sempre, con che cosa?
0: Allora, questa mattina ho fatto spremuta d'arancia più bevanda di avena cappuccinata col
1: salutista
0: caffè.
1: Al massimo.
0: Due fette di pane integrale con marmellata con poche calorie.
1: Bravo.
0: Non si può chiamare marmellata, bensì
1: confettura.
0: Composto.
1: Sei healthy. Io sì. Fra poco ti volevo invitare a fare una colazione con i Kraffen. Buonissimi. No. Alla crema.
0: Ma soffritti.
1: Lo so. Vabbè, fra poco ti ci porto, vediamo.
0: Ok.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate. RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni cantano?

0: Saranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
1: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
2: Buongiorno Italia, buona estate, saluti cari da Mauro Casciari e da Renzo Di Falco insieme fino alle 13.

0: RDS 100% grandi successi. Io sono Mauro Casciari e ok, sono tranquillo. Vedo Renzo Di Falco con l'acquolina in bocca.
1: Devo dire di sì, perché a me solo l'idea. Allora, intanto parliamo di vacanze, perché quest'anno oltre al mare molte sono state le vacanze in montagna. I dati raccontano il trend in crescita. Pensa che si stimano 7,8 milioni di arrivi, più 14% rispetto all'anno scorso, 79 milioni di presenze verso le Alpi e verso gli Appennini.
0: Perché? Ci sta, perché è fresco, mentre il mare è caldo.
1: Le temperature sono più fresche, l'aria fresca pura e anche il silenzio della montagna. Voglio dire, è normale associare il silenzio alle Dolomiti, no?
0: Sì, anche perché come minimo in montagna non c'è neanche il rumore delle onde, tutt'al più c'è il rumore del vento fra le frasche degli alberi.
1: Ah, che meraviglia!
0: Che belle immagini.
1: In realtà, no, questa immagine che abbiamo dato è molto poetica, ma è ancorata al passato, almeno sulla Val di Fassa, perché a 2300 metri di altezza molte persone si mettono in coda quotidianamente al mattino, non per ammirare il panorama, ma per fare colazione e per assaggiare questo famosissimo Krapfen alla crema o al cioccolato. Allora, ogni pezzo costa 4 euro, vengono preparati e sfornati dalle 8 del mattino. Il problema è che intorno già a quest'ora, ma più a tutto al più alle 10, 10 e mezzo, sono già finiti. E tutto è nato da un video pubblicato su Instagram che ha trasformato questi dolci in un tormentone virale sui social, spingendo tantissimi turisti a fregarsene delle altre mete, delle altre destinazioni che magari avrebbero messo nel programma, diciamo, nella vacanza, ma a geolocalizzarsi lì, quindi a fare dei metri a piedi per arrivare a questo rifugio, 2300 metri d'altezza, ripeto, e condividere questa experience, perché in fondo anche in quest'estate si caratterizza proprio il fenomeno del turismo d'algoritmo.
0: Beh, ma io mi chiedo, forse che il Krapfen fatto a 2300 metri lievita meglio ed è più buono di quello a livello del no, ci sta,
1: potrebbe anche essere che ha delle proprietà diverse.
0: Certo, ci sono le paste, quelle famose che sono fatte in determinati posti perché c'è il vento che arriva dal mare, secca la pasta che viene messa ad asciugare al vento. Magari a 2300 metri in Val di Fassa il Krapfen, che poi il bombolone, ora capisco che su
1: bomba,
0: dobbiamo chiamarlo in maniera, diciamo, Krapfen, anche un po' Krapfen, però è comunque il bombolone, che forse viene meglio lassù, tipo rispetto a Gallipoli, capisci?
1: Certo,
0: non lo so, mi chiedo, magari c'è un perché. Fatto sta che se poi fai la fila da 2 chilometri, arrivi, non ci sono più.
1: È un po' tirode, diciamo, così, vero?
0: Sì,
1: nulla può poi la tranquillità della montagna.
0: Tirode non ti fassa in Val di Fassa.
1: Mai, non ti fassa mai. Più.
2: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: La mia risposta sei tu.
1: Allora, adesso, amici di RDS, vi diciamo una cosa che vi sembrerà strano, però questo spazio qui, sì, che si chiama Trentino, cioè
2: tecnicamente
1: questo intervento è un 30 secondi e si chiama Trentino. Che adesso c'è un Trentino, visto che prima abbiamo parlato della Val di Fassa.
2: Potevamo non avere il Trentino adesso non dedicarlo appunto alla Val di Fassa, a quei paesaggi meravigliosi in cui siete in vacanza. Beh, l'abbiamo fatto.
1: Sì, e 30 secondi sono passati. Questa è un regalo, questo è un regalo di sabato che vi facciamo noi col cuore da RDS.
2: Sì, esatto, c'è la novità.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS.
5: The Bowser, Lose Myself.

0: Show Must Go On su RDS, che è una regola poi dello spettacolo, i Queen 1991. Siamo sempre Mauro e Renzo in questo sabato mattina.
1: Amici, siamo anche sul 265 della televisione, siamo belli da vedere, belli da sentire, ok? E anche belli da incontrare, magari.
0: Sì, certo.
1: Ricordiamo,
0: facciamo
1: Renzo
0: selfie
1: Di Falco
0: con tutti.
1: Sì,
0: però.
1: Renzo Di Falco sempre sul palco e saluti cari da Mauro Casciari. Incontri rari, però capita.
0: Incontri rari. È un incontro scontro che faremo fra poco, giocheremo con introversi.
1: Eh sì, un verso criptico di un grande successo italiano, stavolta tocca a me capire cosa dice.
0: Eh sì.
1: E anche
0: sì.
1: Un po' a voi,
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: C'è una nuova manche di introversi fra poco, i versi criptici delle canzoni dei grandi successi italiani, da scoprire insieme a noi giocando tra poco.

0: RDS 100% grandi successi, saluti cari da Mauro Casciari, concorrente, da Renzo Di Falco, conduttore.
1: Esatto, in questo nuova manche di introversi che per queste settimane vi stiamo ogni giorno presentando e vi stiamo aiutando in realtà a capire cosa cantano, cosa dicono i grandi successi che hanno all'interno dei passaggi un po' ostici, un po' criptici. In questo caso io ho scelto una canzone popolarissima del 1977 della grande Raffaella Carrà, Far l'amore comincia tu.

0: Beh, ragazzi, cioè, ha bisogno di poche presentazioni e anche, insomma, nell'immaginario collettivo è una delle più ballate. Però c'è un passaggio che è un po' complicato e io voglio fartelo sentire.
1: Posso chiedere l'aiuto anche degli ascoltatori?
0: Sì,
1: 38822 38822, si vince la gloria. Cerchiamo di capire insieme per tutta la vita, perché eventualmente è difficile, cosa dice.

0: in quel passaggio che ci farai sentire. Prego.
1: Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui.
2: Potrebbe aver detto tante cose diverse.
0: Posso riascoltarla e chiudo gli occhi e cerco di immaginare.
2: Dai, proviamo. La ti do questa possibilità.
1: Sì. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui.
0: Allora, cantata sbagliata tutta la vita, credo.
2: Sì, evidentemente. Allora, che cosa canta Raffaella Carrà in maniera corretta? Sally ti porta su un tetto vuoto, il vuoto d'aria è lì dietro a lui. Se lui ti porta su un letto vuoto, io ruoto l'aglio dietro a lui. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui.
0: Allora, allora, io dico... Cioè, io direi la tre, ma che significa? Aspetta, se lui ti porta.
2: Prova a ricantarla.
0: Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui, ma che significa?
2: Però in realtà è abbastanza simile.
0: Io dico. Ma io ruoto l'aglio, non è possibile.
2: No, quella no.
0: La prima era Sally ti porta su un tetto vuoto, il vuoto. Secondo me può essere.
2: Sei combattuto fra la prima e la terza.
0: Allora, per me potrebbe essere Sally ti porta su un tetto vuoto, il vuoto d'aria è lì dietro a lui, sul tetto c'è il vuoto d'aria dietro.
2: Certo.
0: Che significa il vuoto d'aglielo indietro a lui della terza? Per me è la 1. Sally ti porta su un tetto vuoto, il vuoto d'aria lì dietro a lui.
2: Quindi confermi questa, sentiamo
0: sì,
2: un po'.
0: La 1.
1: Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto d'aglielo indietro
2: a lui. Mi dispiace, non è Sally, ma è se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto d'aglielo indietro a lui.
0: Ma che vuol dire?
2: Ragazzi.
0: Scusami. Questa è Boncompagni che l'ha scritta, sicuramente.
2: Sì, sì. Ecco perché insomma ci sono delle cose che magari non risultano proprio cristalline. Però vabbè, Mauro, hai perso, ma
0: ho
2: tanto
0: perso.
2: Più tardi tocca a me, lo so già.
0: Vendetta!

0: essere venerdì o forse domenica.
1: O anche lunedì.
0: Perché siamo sempre qua.
1: Siamo sempre qua, agosto. Sempre in diretta, ed è bello anche lo scambio che c'è con voi, perché anche in questo caso avete aiutato o meno Mauro al 388-22-388-22 con la soluzione del nostro introversi.
0: Sì, prima abbiamo giocato con la canzone di Raffaella Carrà e devo dire che tutti voi in realtà suggerivate più la terza che la prima soluzione. Io però sono andato con la mia testa.
1: Ad intuito, eppure hai sbagliato.
0: Sono caparbio. Molti sono in vacanza a Capalbio.
1: Caparbio,
0: io
1: esatto.
0: Sono caparbio.
2: Non ho bisogno di capire.

0: poco parto.
1: Quanto è bello il sabato mattina, che poi è il 22 agosto, un giorno di scambio, di incrocio fra quelli che partono e quelli che tornano, ma in Italia ci sono un sacco di iniziative, di eventi un po' improbabili che però meritano di essere menzionati.
2: Tra poco, nella prossima ora, RDS ti porta in giro.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Sempre pronti ad ascoltare gli aggiornamenti sui fatti principali dall'Italia e dal mondo, le notizie più importanti raccontate dalla redazione nella pagina dell'attualità.
7: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Ucraina, si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, 16 le vittime, 130 i feriti. Nella notte Mosca ha attaccato ancora Kiev, le forze ucraine hanno risposto colpendo una grande raffineria e un centro logistico dell'e-commerce, raid segnalati anche nell'area di Mosca. Lunedì si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i cosiddetti paesi volenterosi terranno una videoconferenza, partecipa anche Giorgia Meloni. La cronaca con una notizia dell'ultima ora: a Perugia, esplosione in una palazzina di 4 piani, ci sono persone coinvolte. Sempre secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, sarebbe crollato il tetto dell'edificio. Papa Leone a San Marino per una visita pastorale, l'incontro con il pontefice sarà il più grande spettacolo dopo il Big Ben, cita Giovanotti, il vescovo della piccola repubblica, Monsignor Domenico Benvenuti. Prevost sarà poi al meeting di Rimini 44 anni dopo Giovanni Paolo II. La crisi nel Golfo, Donald Trump ribadisce: abbiamo il pieno controllo di Hormuz. Il numero delle navi che attraversano lo stretto è aumentato del 27% nell'ultima settimana, emerge da un'analisi del Centro Britannico per le Operazioni Commerciali Marittime, secondo quanto riporta la CNN. Il nord Italia flagellato da nubifragi, tornado e vento forte che hanno provocato allagamenti, esondazioni, frane, crolli, numerosi comuni isolati, 350 le persone evacuate in Lombardia. Il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi allerta gialla in Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, caldo e afa e bollino rosso a Bari e a Palermo. Sentiamo le previsioni con Trebi Meteo.
8: La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sulla nostra penisola. Già questo sabato 22 agosto il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, salvo residua variabilità tra basso Lazio e alta Campania. Il tutto con clima caldo di piena estate ma senza eccessi. I valori diurni più contenuti sulle regioni settentrionali, in diverse località non andremo oltre i 27-28 gradi. Saranno un po' più elevati in diverse località del centro-sud, anche sulle isole maggiori. Ad esempio nelle aree interne della Puglia si toccano e si superano i 35 gradi. Maggiori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
7: Questa è RDS.
9: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che dorme su un soppalco, Renzo Di Falco.
10: Fa ancora abbastanza caldo per dormire su un soppalco senza usare il condizionatore, ma è quello che faccio, insomma, visto che ormai per definizione abito lì. Allora, siamo sempre noi, vi accompagniamo fino all'una, naturalmente con la diretta anche in televisione, 265 del digitale terrestre, RDS Social TV, che non è la sola, che non è il solo modo di vederci, perché c'è anche l'app mobile, quella per smartphone, sì, che è appunto l'RDS Social TV, che vi fa ci fa vedere anche se siete in spiaggia, per esempio.
9: Sì, tanti locali, c'è anche chi va sul materassino e ci porta con un monitor sull'acqua. State attenti se si bagna.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: RDS sempre in diretta in questo sabato mattina con Mauro e con Renzo. Beh, non poteva mancare l'appuntamento con il cartellone degli eventi, possiamo dire?
1: Wow, sì. Che bella immagine. Sì. RDS ti porta in giro anche in questo fine settimana. Eventi improbabili in posti reali. State molto attenti che partiamo dalla Lombardia. In questo weekend un appuntamento molto romantico, il Festival delle Coppie Innamorate. In Riva al Lago ci sarà anche la gara del bacio più lungo del mondo a Limone sul Garda.
0: Dove avresti dovuto farlo altrimenti?
1: Lo so.
0: Scendiamo in Puglia perché RDS è molto attenta al benessere. Segnalavano più grande fiera italiana dell'alimentazione bio, del cibo che fa bene questa settimana a Fasano.
1: Mi raccomando, certo. Solo cibo sano. Questo evento è molto particolare perché si svolge in due stati contemporaneamente. Siamo alla frontiera tra Italia e Svizzera e riguarda i piccoli musicisti dei nostri due stati confinanti. Oggi pomeriggio, sabato 22 agosto 2026, 5.000 bambini degli asili delle due nazioni saranno lasciati liberi di suonare i loro strumenti preferiti per le strade a Chiasso.
0: Certo, se li lasci suonare liberi,
1: che festa.
0: Lì proprio il loro posto. Il mercato internazionale della marijuana a uso terapeutico si ritrova oggi pomeriggio in provincia di Como, indovinate un po', a Erba.
1: Sarà una grande festa anche lì, tutti molto allegri. Eccoci nel Lazio, RDS è molto attenta al fitness. Sai che abbiamo anche la radio RDS Active sulla nostra app,
0: bellissimo,
1: no? Ecco, attenti al fitness, vi raccomandiamo la mostra mercato delle attrezzature sportive per le case che si svolge oggi e domani a Palestrina.
0: Sì, puoi provincia di Roma.
1: Sì, puoi fare una palestrona in casa.
0: No, se no vai a quella originale. Chiudiamo con l'estero perché succedono cose anche interessanti fuori dall'Italia. Segnaliamo eventi ovviamente ovunque. In Canada c'è il congresso mondiale degli ornitologi. I più grandi esperti di uccelli di tutto il mondo si riuniscono appunto nel Quebec. E io vi suggerei un viaggetto al volo.
1: Quando arrivi al congresso vedi tutti questi uccelli.
0: I volatili.
1: Quebec. Beh, certo, siamo qua. Complimenti. Io vi chiedo se avete degli eventi da suggerirci. Noi ci siamo, perché RDS ti porta in giro eventi improbabili in posti reali, magari ce ne sfugge qualcuno.
0: Sì, magari ci siete voi direttamente lì.
1: Ecco. 388-22-388-22, messaggi vocali con i vostri eventi improbabili in posti reali.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: The Bausa, Lose Myself. Cat's Eye, Animal. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su parquet. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: i nostri ascoltatori ci hanno già cominciato a segnalare degli eventi che accadono, che ci sono in Italia, magari ci sono sfuggiti prima, e vogliamo sentirne uno?
1: Sì, sì, sì.
2: Attenzione ad andare in provincia di Padova, sì, perché c'è un paese dove rubano.
1: C'è l'incontro dei ladri a Rubano.
0: Attenzione,
1: certo.
0: Pickpocket.
1: Sì, esatto, pickpocket.
0: A Rubano ci sarebbe, sì, sì, bisogno di quella signora.
1: Sai che ho scoperto da questi video che girano su internet di Venezia, di Roma, che in spagnolo pickpocket si dice carteristas.
0: Ah, carteristas.
1: Carteristas,
0: ah.
1: Pickpockets, carteristas. Sarebbero i come si dice, i borseggiatori.
0: Borseggiatori.
1: Ok, quelli che fanno con destrezza, mettono con destrezza la mano dentro il dentro
0: cioè,
1: la borsa,
0: lo estraggono da
1: esatto.
0: E fuggono. È così, insomma, hanno la cittadinanza di Rubano, tra l'altro, l'onorificenza ufficiale.

0: Santi Rose su RDS con Taylor Swift tra i nostri grandi successi. Ovviamente potete continuare a segnalarci tutti gli eventi che ci sono sfuggiti di RDS ti porta in giro, eh?
1: Sì, amici, stiamo insieme fino alle 13. Renzo Di Falco, Mauro Casciari, ma anche Francesco Cadente dietro l'angolo con un grande successo. Quattro grandi successi,
0: sì,
1: veramente.
0: Uno il
1: primo,
0: è poco.
1: È il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi è un poker. Ok.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate.
4: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summerville.
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro.

0: Lidl, vale davvero.
1: Yuhu! C'è nessuno.
2: Yeah, uno c'è. Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e da Renzo Di Falco, ma c'è anche Francesco Cadente pronto a mixare quattro grandi successi, un viaggio nello spazio nel tempo che inizia nel 2026 e finisce nel 1992.
5: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi.

0: Chi è? Chi è?
1: Ah, rispondi allora. No, sto knocking on Heaven's Door.
2: Questo è teatro alla radio.
1: Questo è coup de teatro, più che altro. Guns N' Roses su RDS. Chiudiamo così la sequenza mixata. Come

0: ben preannunciato 1992, l'anno di questo successo.
1: Sì, l'ho detto all'inizio, perché noi siamo sempre attenti al viaggio nello spazio e nel tempo che ci fanno fare i nostri registi, grazie a Francesco Cadente.
0: Grazie Francis.
1: Ma anche al Paguro, Alessio Rettaroli, che anche

0: ho giocato a calcetto al liceo.
1: Tada! Cioè, calcio a 5.
0: Sì, nelle squadre del liceo mancava una persona e hanno raschiato il fondo del barile.
1: E
0: mi hanno chiesto.
1: Facciamo
0: amici carissimi,
1: vabbè,
0: no, mi dicevano solo tu corri, ma non tirare in porta. Quando arrivi vicino alla porta, passa. Perché ero veloce, quindi mi facevano correre. Però poi dicevano non tirare.
1: Sei un po' una Dumfries.
0: Proprio quella cosa lì.
1: Sì, ok. Tanto parleremo anche di calcio femminile nel corso poi di questa puntata, ma parliamo di sport perché stanno per cominciare US Open e siamo ovviamente poi in attesa di vedere i nostri in campo. La Formula 1 che vede a protagonista il nostro Kimi Antonelli, che insomma è favoritissimo. Ovviamente ognuno può fare le corna, toccare quello che vuole per la vittoria finale, ma insomma la classifica quello dice, che sarà protagonista del Gran Premio di Olanda questo weekend, anche se le Ferrari sono andate finora molto forte. E poi, come detto, ci sono i giochi di Mediterraneo che sono partiti con questa inaugurazione molto bella. Noi siamo là peraltro con i nostri colleghi come radio ufficiale, e mi ci leggo anch'io ovviamente. E poi è tornata la Serie A, perché in questi minuti è ricominciata con Udinese Como. Volevo fare velocemente una fotografia di questa giornata per quelli che magari dicono con la radiolina, oppure magari guardano un po' sul telefonino, sono al mare, ma comunque la seguono, anche perché domani c'è Inter Monza alle 18:30. Stasera, poi
0: sì.
1: Parma Cagliari e Genoa Napoli alle 20:45, sì. Mentre invece domenica c'è il Venezia che torna in campo con il Lecce alle 18:30 e ritorna in Serie A, come anche il Frosinone che aspetta la Juventus in casa. E poi sempre domenica c'è Torino Milan, Abate, allenatore del Torino, che gioca contro il suo passato, appunto quello milanista. Atalanta Sassuolo, e peraltro c'è l'esordio di Aquilani in Serie A, allenatore appunto dei neroverdi. Mentre invece lunedì ci sono due posticipi, uno è Bologna Lazio, peraltro tifosi della Lazio che non vanno nelle partite in casa ma andranno in trasferta.
0: Ma sono un po' non stanno vivendo un bel periodino.
1: Sono
0: arrabbiatelli
1: abbastanza, la sconfitta
0: tecnico,
1: ed esclusione della Coppa Italia insomma sicuramente non aiuta. E poi l'ultima partita, devo dire forse il big match di questa giornata, è Roma-Fiorentina, questo per lunedì alle 20:45. Quindi signore e signori, è tornato ufficialmente il campionato, è tornata la Serie A.
0: Evviva!
1: Quanta gioia!
0: Che bello!

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: Martin Garrix e U2, Fireflies. The Bowser, Lose Myself.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Alex Warren Passenger su RDS. Tanti ci hanno voluto anche segnalare giustamente che è ricominciata, e questa già venerdì, la Serie B, con insomma il ritorno in Serie B del Vicenza. Io sono da Veneto molto legato, perché ci sono c'è il Vicenza, c'è il Verona che scende dalla Serie A, e poi c'è il Padova, quindi insomma seguirò questo campionato. C'è il Padova,
1: ti viene sempre così,
0: c'è il Padova, c'è il Padova, c'è il
1: Padova.
0: Padova, e poi insomma ci sono squadre super favorite. Sicuramente la numero uno è il Palermo, che con Pippo Inzaghi alla guida, uno che insomma di promozioni dalla Serie Gadetta ne sa qualcosa, hanno costruito una grande squadra. Amici palermitani, mettete le mani in tasca, perché insomma al momento è la grande favorita. Poi ci sono piazze importanti come quella di Genova per la Samp, il Pisa, Empoli. Secondo te chi sale?
1: Chi scende?
0: Certo.
1: C'è chi sale, c'è chi scende. Certo. Non ho capito niente. Chi c'è in ballo?
0: Vabbè, dai, dopo ti spiego.
1: Io facevo di sì con la testa, ma mi sono persa. Al Vicenza.
0: Il Vicenza, così a caso.
1: No, al Vicenza.
0: Ah.

0: la mia gamba dondolata.
1: E così, ridendo e scherzando, anche la seconda ora l'abbiamo portata a casa.
2: Volevi aggiungere qualcosa?
1: No, volevo solo aggiungere che Chiara prima ci ha fatto questo riferimento ai suoi esordi calciofili. Parleremo anche di calcio femminile, anche perché noi siamo proprio radio ufficiale, tante volte ho avuto l'onore e il piacere di essere, insomma, la voce delle finali del campionato femminile.
2: Che bello, ma voglio farlo anch'io. Dai, accanto a te.
1: L'importante è che se devi correre e passarla nel caso.
2: Cioè, capite il mio senso della porta?
1: Corri
2: tu
1: e passa.
2: Corri, poi passa.
1: Quando c'è la linea, quella bianca, non oltrepassarla, perché è fuori campo, e la passi a quelli con il tuo stesso colore di maglia, ok?
2: Che tristezza.
1: Andiamo insieme. Dai.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: È il momento di tornare in redazione RDS per scoprire quali siano le notizie più importanti di questa giornata. A voi.
9: Buonasera da Gianluca Teodori. 60.000 persone per il Papa al meeting di Rimini prima della messa che si celebra in questi minuti al Porto. Leone XIV si è rivolto ai giovani in fiera dicendo: il mondo ha bisogno di voi, invocando poi:
10: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico,

0: Quando si fa pervasivo e distruttivo, non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni.
1: Putin, minaccia e ammissione, rappresaglia dopo il raid ucraino sul centro logistico dell'e-commerce russo, possibili danni all'economia, ha affermato il capo del Cremlino in un'intervista definendo barbari gli attacchi arrivati da Kiev. A Parigi lunedì, nuovo vertice del gruppo dei cosiddetti volenterosi. Medio Oriente, le forze israeliane affermano di aver ucciso un comandante di Hamas in un attacco nel centro della striscia di Gaza, nota congiunta dall'Europa. Intanto stop ai piani di espansione in Cisgiordania, la richiesta sottoscritta da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. La cronaca in provincia di Roma, i carabinieri indagano sul decesso di un 36enne e di un ragazzo di 15 anni trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il palio di Allumiere nella cittadina a nord della capitale. Ipotesi esalazioni da monossido di carbonio. Indagati per omicidio colposo a Palermo i genitori della bimba di 4 anni affetta da difterite non vaccinata, la procura per i minori di Palermo ha disposto una verifica urgentissima su scuole materne ed elementari. Weekend da bollino rosso per il traffico, con i carburanti a prezzi record fino a domani per controesodo e partenze, 24 milioni di veicoli sulle strade della penisola. Lo sport, il calcio, l'inizio della Serie A e dell'interista Çalhanoğlu, il primo gol del campionato, campione d'Italia alla mezz'ora in vantaggio a San Siro sul Monza per 1-0, l'altro anticipo vede in vantaggio l'Udinese 1-0 sul Como. Formula 1, Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint a Zandvoort in Olanda, sul podio Leclerc e Norris che è in pole position per domani con la McLaren, terzo tempo per Kimi Antonelli, leader del mondiale. Questa è RDS.
2: Siamo sempre noi, piacere di ritrovarvi, siamo Filippo Ferraro, Chiara Di Pisa, il nostro JJ Carrozzi regia. Ciao, buona serata e buon sabato.
3: E buon sabato anche a tutti quelli che sono in vacanza, quelli che sono al mare, quelli che stanno rientrando, perché questo è un weekend anche di rientri, perché si concludono le due settimane centrali di agosto, o anche magari per molti di partenza, o anche per molti, cosa che abbiamo fatto nel corso della settimana celebrandoli, tanti lavoratori. Vi vogliamo bene, siamo con voi.
2: Siamo sempre con voi con i nostri grandi successi. A proposito di questo, adesso ne arrivano 4 in fila senza interruzioni, quindi state lì, mi raccomando.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Migu con la sua Woman chiude i quattro successi in fila qui su RDS. Siamo noi, Filippo Chiara, il nostro JJ Carrozzo in regia. E prima abbiamo parlato, insomma, del campionato di Serie A che è ripartito, quello di Serie B, ed è ripartito poi con il torneo di pre-season, anche il calcio femminile, che è stato colpito da un terremoto mediatico importantissimo che vede protagonista la piccola Messi. Perché in queste ore una nostra giocatrice, una ragazza italiana, è diventata l'acquisto più esoso nella storia del calcio femminile all'italiana.
1: Beh, io non posso che applaudire, non so fare niente. Quindi brava, bravissima, tra poco ne parliamo e diciamo anche chi è.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.

0: Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: No, non è una barzelletta.
5: È il tema della decima edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà.
4: 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
6: Il calcio non è più solo una questione da uomini e direi anche meno male. Tra poco ne parliamo e vi raccontiamo una storia.

0: Stavo guardando le attività sportive da fare in spiaggia, a parte le classiche bocce, le biglie, i racchettoni. Ce ne sono diversi, c'è anche il beach volley che io amo da morire, ma quest'anno purtroppo non l'ho praticato con le mie grandissime doti. C'è il calcio ovviamente sulla sabbia e anche il foot volley, cioè calcio e volley, cioè praticamente giochi a volley, ma con i piedi, cioè non usi le mani ma solamente i piedi.
1: Il beach tennis, Bobo Bieri faceva dei tornei di quel torneo, di quel gioco lì.
0: Ma quindi è risaputo. Io pensavo di darvi, di aprirvi una parentesi stratosferica. Ok, ci giocava Vieri. Che salutiamo caramente.
1: Peraltro c'è un altro sport che va molto in spiaggia. Non mi ricordo il nome, chiedo venia. Praticamente l'ho visto fare dei ragazzini a Pescara qualche giorno fa. Mettono al centro, sono in spiaggia, mettono al centro un tavolino. Tavolino di plastica classico da spiaggia. E praticamente utilizzano il pallone per farlo rimbalzare. Quindi è. Giocano in 1, 2, 3, 4. Ogni volta che l'avversario deve toccare il pallone, dopo che questo pallone ha toccato il tavolo.
0: Ok, il tavolo, certo. Ok,
1: molto, molto divertente.
0: Non l'avevo mai visto. Non l'ho mai visto.
1: Poi sai, io non potrei giocarci perché serve molta tecnica. E io ho due ferri da stiro al posto dei piedi, cosa che non ha invece Giulia Dragoni, che insomma è la fan prodigio del calcio femminile, la più giovane esordiente in Serie A. L'ha fatto con la maglia della Roma, acquistata poi del Barcellona. In queste ore, la piccola Messi, così era stata. Chiamata questa ragazzina che è diventata grande giocando nei pulcini della Pro Sesto quando era proprio piccolina, aveva 10 anni, è diventato l'acquisto più costoso per quanto riguarda una calciatrice al femminile. L'ultima e la più alta era l'anno scorso, quando il Washington Spirit, è una squadra statunitense dove il calcio femminile forse è addirittura più famoso di quello maschile, è stato l'acquisto di Sofia Cantore, che giocava attaccante della Juventus. Spesero 300.000 euro, e invece addirittura 500.000 euro bonus esclusi, quindi arriviamo a 600.000 per l'acquisto appunto di Giulia Targoni da parte del Chelsea. E quindi io credo che quello che serviva forse per fare il grande salto al calcio femminile era un fenomeno, come tu pensa Sinner per quanto riguarda il tennis, la Pellegrini per il nuoto, potremmo fare mille esempi. Lei potrebbe veramente, anche se non gioca nel campionato italiano, davvero far avvicinare tante bambine, tante ragazze al calcio.
0: Quello che secondo me serve ancora un po', ma proprio per la dinamica del calcio femminile rispetto al calcio maschile, è il modo di giocare, no? Cioè sono diverse, così come la pallavolo, sono molto diverse nella dinamicità. Io credo che bisogna un po' togliersi gli schemi mentali maschili per poter apprezzare anche il modo di giocare delle ragazze, che sono straordinarie.
1: Anche perché sono partite, devo dirlo, da 2 anni appunto, noi siamo radio ufficiale, molto divertenti, spesso con molti gol, e devo dirti c'è un ambiente davvero bello, davvero sano, dove si respira il calcio, dove ci sono i tifosi che tifano, ma sempre con un fair play, una voglia di condividere la gioia e anche la delusione se la tua squadra perde, ma in maniera molto sana. È veramente un ambiente bello. Se vi capita, fate un salto, ci sono tantissime squadre, tanti campi magari nelle vicinanze di dove state, perché mi darete ragione, fidatevi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. The Bausa, Lose Myself.

0: Zucchero con Blu su RDS. Stavo guardando, voi direte, ma chi se ne frega, ma c'è un senso. Che la nostra Giulia Dragoni, la calciatrice di cui abbiamo parlato poco fa, ha 64.000 follower su Instagram.
1: Sì.
0: Lei ha 64.000 follower guadagnati, adesso sicuramente, secondo me ne avrà anche tanti di più, no? Comunque cambiando anche
1: certo,
0: paese, eccetera, eccetera, facendo parlare di sé, ne avrà tantissimi
1: squadra,
0: di più.
1: Certo.
0: Ma ci sono degli influencer che si credono di poter fare quello che vogliono solo ed esclusivamente per i numeri che hanno su una piattaforma come quella di Instagram, e a volte risultano un po' arroganti. Ce l'ha raccontato un pizzaiolo di Catania,
1: Ecco perché la sentivo
0: polemica?
1: Che aveva un po' di rabbia che stava bollendo.
0: No, ci mancherebbe altro, però l'educazione.
1: Un po' di bollore.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: E quindi tra poco parliamo di influencer. Vedo Chiara De Pisa prontissima, quindi state qua con noi, dai.

0: dei creator bravissimi, bravissimi, veramente geniali, che meritano tutto il successo che hanno, e tanti altri che invece lo fanno in una maniera un pochino meno talentuosa, se vogliamo, e a volte anche un po' arrogante. È arrivata una storia da Catania, che si parla di una pizzeria, racconta appunto il proprietario di come fossero lì a cena due persone, tanti complimenti per la pizza, tutto quello che vi pare, però poi alla fine, quando è stato il momento di pagare il conto, nessuno si sono presi su e se ne sono andati. Uno di loro era un content creator con più di 400.000 follower su Instagram, per quello che prima vi ho dato il numero della nostra calciatrice bravissima, che ha veramente un talento, no? Che è veramente una persona da seguire, e che appunto è arrivata a cena con questo amico e, dopo aver prenotato come un cliente qualunque, non c'era nessuna collaborazione, niente di niente, si aspettava che quello fosse sufficiente,
1: cioè senza neanche dire salve, guardi, io sono un influencer, volete fare una collaborazione? Cioè lui ha preso e ha mangiato
0: 60 euro di conto che sono rimasti lì non pagati, e il pizzaiolo si è trovato seriamente, cioè il proprietario, il pizzaiolo si è trovato seriamente in difficoltà, perché io non volevo neanche raccontarla questa storia, però a un certo punto bisogna prendere una posizione.
1: Hanno fatto il vento, questo si chiama è la parola tecnica.
0: Sì, ma ragazzi, cioè, loro pensano, ma non l'hanno fatto, io penso che poi siano stati ricontattati, adesso non è chiarissima questa cosa.
1: Vuoi avere i follower? Adesso sappiamo chi sei, almeno quello, scusa.
0: Cioè, capito, bastava questa cosa, cioè sono famoso, adesso non si sa se sia uomo o donna, questo dovrebbe bastare per non farmi pagare. Quindi che cosa ha fatto questo pizzaiolo, questo proprietario? Ha messo un cartello dove dice: non accetto i personaggi, accetto le persone. Quindi sì, tac, sì, e continua a fare il suo lavoro.
1: Bastava scrivere: se mangiate, pagate. Cioè, adesso non è che perché uno influencer c'ha i superpoteri. E comunque, se anche avesse avuto l'interesse di fare un cambio merce, che è tutto diritto suo chiederlo, tutto diritto, certo, del pizzaiolo accettarlo o no, però doveva dirglielo. Non è che prendo ciao, io mangio, vado via. Cioè, non penso, certo, che i personaggi veramente famosi dello sport, della musica, del cinema vanno lì, mangiano, via, perché io sono George Clooney. Cioè,
0: no, certo, dai, che poi tra l'altro lo vorrei dire a tutti quelli che vogliono fare gli influencer, eccetera, eccetera. Vedete che poi su Instagram ci sono le diciture iscritto all'elenco Agicom.
1: Sì.
0: Questo elenco Agicom colloca queste figure in un perimetro di regole di responsabilità, soprattutto sulla trasparenza delle comunicazioni commerciali e sulla riconoscibilità della pubblicità, i famosi ADV, che devono, certo, essere belli chiari.
1: Certo.
0: Quindi, se è più delicata la cosa, no? Cioè, nel senso che se adesso questo proprietario di pizzeria volesse dire, cioè, se questa ha fatto una foto, l'ha pubblicata e ha fatto passare come se fosse una collaborazione, come dire en français, so cavoli tuoi,
1: certo.
0: Non si fa, ragazzi, ma a prescindere, forse, cioè, se sei Angelina Jolie anche,
1: ma neanche lei. Comunque, in ogni caso, questo Far West sta per finire, ci saranno delle regole molto più stringenti e, devo dire, giuste.

0: si chiude qua ridendo e scherzando anche la nostra terza ora insieme in questo sabato pomeriggio. Grazie ovviamente ancora per averci scelto e sceglierci. Se volete ancora non una ma per due ore fino alle 22, quando poi sarà parte RDS. Chiara, hai sbollito? Sei a posto?
1: Io non sono arrabbiata.
0: Dai, posso.
1: No, cioè, ma mi sarei arrabbiata anche se fosse stata una persona con 10 follower. Non si fa, ragazzi. Ma poi come ti viene da entrare in una pizzeria e pensare di uscire senza pagare?
0: Ma non è che
1: una
0: sei cosa dimenticato? Che mi lascia... Non è che adesso io voglio fare sempre, sai.
1: Sì, sì, no, ma diamoglielo il beneficio. Va bene, diamogli il beneficio del dubbio. Si sarà dimenticato. Però io so che adesso nelle menti dell'80% delle persone c'è, cioè, ma chi sarà questo influencer da 400.000 follower? Chi sarà?
0: Ecco, non siamo.
1: Non noi di sicuro.
0: Noi non ci fila neanche nostra madre, quindi poco da dire.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Ritorniamo a dare spazio come ogni punto ora ai colleghi della nostra redazione, i nostri giornalisti pronti ad aggiornarvi per quanto riguarda le notizie dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera da Gianluca Teodori. Vengono prima le persone, poi i confini. Il monito del Papa alla messa al porto di Rimini. Decine di migliaia di persone per Leone XIV, che ha preso la parola al meeting di Comunione e Liberazione. Putin minacce e ammissioni. Rappresaglia contro l'Ucraina dopo i raid che hanno colpito le basi dell'e-commerce in Russia. L'economia può risentirne, ha detto il capo del Cremlino. A Palermo indagati per omicidio colposo. I genitori della bimba morta per la difterite, la piccola non era stata vaccinata. Controesodo e nuove partenze nel weekend da Bollino Rosso per il traffico sulle strade italiane, fino a domani impegnate da 24 milioni di veicoli. Lo sport, il calcio, il primo turno della Serie A, 26-27 parziali nella ripresa alla mezz'ora. Nei primi anticipi della stagione, Inter in vantaggio 4-1 sul Como, 1-1 il parziale e 4-1 sul Monza, 1-1 il parziale tra Udinese e Como. La Formula 1, primo Russell con la Mercedes nella gara sprint a Zandvoort in Olanda, la pole per Norris. Per il Gran Premio di domani, il leader del mondiale Kimi Antonelli partirà in seconda fila. Ora i 20esimi giochi del Mediterraneo, in collegamento da Taranto c'è Rino De Niro.
7: In questa prima giornata di gare, l'Italia guarda tutti dall'alto per numero complessivo di medaglie vinte, trascinata dai successi nella vasca della Città Vecchia. Dominio azzurro nei 100 rana, boato del pubblico di casa per la vittoria della tarantina Benedetta Pilato, arrivata a pochi minuti di distanza dall'oro di Gabriele Mancini nella gara maschile. A completare il ricco bottino del nuoto ci sono anche l'argento di Alessandro Ragaini nei 400 stile libero e la coppia argento-bronzo con Bianca Nannucci e Antonietta Casarano. L'Italia si conferma così la delegazione più sul podio in questo avvio di giochi. E la serata promette altri podi. Sono infatti in corso le finali dell'atletica leggera e della scherma, prima dell'atteso esordio della nazionale di pallavolo stasera al Palamazzola. Da Taranto è tutto, appuntamento a domani.
6: Questa è RDS.
5: Buon sabato pomeriggio, questa è RDS e come per tutta la settimana è ancora domani, poi dopo pian pianino ci saranno altri cambiamenti e spostamenti per questa la
8: ci
5: prossima
8: separano.
5: Ultima settimana insomma di movimenti. Stai, non fare così che ci avrai Leo Di Bello, dai, stai tranquillo.
8: No, scherzo, voglio bene a Leo, lo sapete tutti.
5: Ma quando torna Leo, ma come sta Leo?
8: Non
5: esageriamo
8: adesso, però, non esageriamo.
5: A volte mi ha chiamato anche Leo, va bene, è così. Lei si chiama Chiara De Pisa, io Filippo Ferraro, c'è il nostro JJ Carrozzo e ora arriva Lorenzo Giovanotti.
8: Bello, è sempre bello quando c'è Lorenzo.
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi e le tue

0: You, probabilmente l'ho già detto, il disco dance di questa estate 2026, sicuramente la metteremo sabato prossimo quando sarò con Paolo Piva e Maurizio Rocca a Mirabilandia per il Fluo Party, per questa grande serata. Sì. Ma vieni con noi, no?
1: Non posso, sono in onda.
0: Parlo io con Anna, dai, la chiamo io in ferie, non ti preoccupare, dai. Anna, dai, vieni anche Chiara, dai.
1: Facciamo un pullman, cantare azzurro il pomeriggio.
0: Le bionde trecce,
1: gli occhi azzurri e poi. Ma tu sul pullman eri uno di quelli che si metteva dietro, immagino.
0: Beh, certo.
1: Ok.
0: Se facciamo un incidente,
1: basta. Senti, parliamo di vacanze, perché le brutte esperienze capitano a tutti. Prima abbiamo parlato di della Normandia, vi ho detto che è un posto stupendo, sì. Ma una famiglia britannica in Francia ha avuto un'esperienza terribile, quindi se per voi quest'estate avete vissuto una cosa simile, cioè un'esperienza terribile, o quest'estate o nelle estati scorse, sappiate che non siete soli. Sono arrivati in Francia, in quella che doveva essere una casa vacanze, sai, tipiche francesi, sì. Senza bidet, però belle, piene di fiori, sì. ed era invece in realtà una casa degli orrori, così come l'hanno definita loro, un'esperienza infernale e in questo posto era un Airbnb, un soggiorno di 10 notti in un fienile del 18 secolo con piscina bello. Privata e sauna.
0: Wow.
1: Sì, doveva essere bello.
0: Roba di classe, invece.
1: Un po' rustica come cosa. Doveva essere carino e piacevole, invece si sono ritrovati una piscina completamente verde.
0: Non era
1: tipica della zona, e purtroppo anche una serie di topi morti.
0: Aia, poracci, cosa succede? Da mangiare a mezzogiorno,
1: ti preoccupi del
0: tra l'altro.
1: No, mi dispiace tantissimo per il topo, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, però non è stato bellissimo, perché il bagno era sporchissimo, la camera da letto pure, e il letto, insomma, aveva questo soppalco, c'erano dei materassi orribili, dicono loro, e sul pavimento non pulitissimo c'era morto.
0: Poverino, ma uno solo.
1: Ma forse anche più di uno, sai. Sto andando a leggere bene. Gli asciugamani minuscoli, insomma, non c'era niente che potesse far dire: dai, rimaniamo qui un'altra notte. Per cui hanno salutato tutti, hanno denunciato e se ne sono andati.
0: Dire onestamente che hanno fatto bene, mi ha fatto sorridere il fatto degli asciugamani minuscoli. Cioè, mi immagino
1: minuscoli.
0: Tutto questo, però c'erano degli asciugamani giganti, allora rimanevano. C'è il topo morto, però questo bel asciugamano gigante.
1: Che poi voglio dire, gli asciugamanini piccoli sono quelli da bidet.
0: Certo.
1: Hai il bidet, metti quelli grandi a prescindere.
0: Brava, ma sai che sto ragionamento non c'ero arrivato neanche io. E c'hai ragione. Saluto tutti
1: quindi
0: quelli come me.
1: Quindi oltre 30 anni la beffa.

0: fa.
1: Che vanno tipo in palestra e si portano non l'asciugamano da bidet, l'asciugamano piccolo da palestra, no? Quello dove ti siedi.
0: Sì.
1: Poi dimenticano quello grande e si asciugano con quello piccolo. E ci metti più o meno 6-7 ore, perché poi è piccoletto, quindi fa quello che può.
0: No, certo, finisco solo dicendo che il verde della piscina, sì, perché poi ho letto un'altra cosa, era di un verde radioattivo e fosforescente.
1: Beh, vabbè. Però guarda, poi diventavi Hulk.
0: No, sono scappato. No, capito, ma sono scappato.
1: Esagerato.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: The Bausa, Lose Myself. Cat's Eye, Animal. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: grandi successi. Grandi successi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Cioffi con Carmela su RDS, non vedo l'ora di ritrovarlo Cioffi, no? Perché viene qua sì. in radio sì. spessissimo anche con RDS Next. Voglio chiedergli proprio com'è stata quest'estate. Secondo me è molto felice, vado così a intuito.
1: Beh, chi è più felice di Cioffi? Peraltro è stato con noi al Summer Festival, lo potete rivedere anche lui ovviamente con in streaming su Now, ed è ha avuto il coraggio di mettersi la canotta bianca. La canotta bianca stava bene a lui e a Ryan D.O.C. Punto.
0: Sì, vabbè, un bel ragazzo.
1: Finiti, Cioffi. Finiti. La mettevo io, sembrava ovviamente quello che doveva andare a fare i lavori sotto casa. Invece
0: ti prego, domani con la canotta.
1: Però prima mangio la pasta al pomodoro, ci devo arrivare dalla macchiata.
0: Sporco anche. Beh, certo, macchia, che eleganza, signori, l'eleganza. Certo.

0: volta di una sequenza mixata qui su RDS, e dopodiché ritorno un appuntamento che solitamente tratto anche il venerdì notte e trattato anche settimana scorsa, cioè parliamo di cinema, scopriamo come è andato al box office e devo dire che c'è un controsorpasso, non dico di chi per chi, però
1: sono feliciona
0: perché se avete seguito
1: l'ho indovinato,
0: avete penso proprio di sì, un controsorpasso vuol dire che insomma avete intuito, e poi parleremo dell'uscita al cinema. Non c'è granché onestamente, ma c'è un film che sicuramente farà contenta Chiara De Pisa, non è l'unica, hai capito, no?
1: Sì, ma il controsorpasso secondo me già mi rende felice. Dai, però ne parliamo dopo.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
1: Sono molto curiosa di capire se effettivamente il filmone che ha sorpassato l'altro filmone è quello che penso io, oppure no, ma ne

0: Sono i Maroon 5 con She Will Be Loved, peraltro secondo singolo di successo dopo il primo desordio di Love. Siamo nell'estate 2004, questo uscì credo verso sul fine estate, i primi d'autunno, con questo video, te lo ricordi, l'avete rivisto su 265, con lui che è fidanzato con lei, ma in realtà è innamorato della madre di lei.
1: Giusto.
0: Ti ricordi?
1: Sì, sì, sì, sì, beautiful a manetta proprio.
0: Adesso, onestamente, sei come il genero Adam Levine, cioè ci sta che puoi perdere a Trebisonda, no?
1: Che non
0: cioè...
1: devi essere per forza Brooke Logan.
0: Esatto.
1: Per perdere.
0: Esatto.
1: Cioè, ok, capisco bene.
0: Fidanzi con Adam Levine, insomma, i rischi ci sono. Invece tra poco parliamo di cinema, come ho detto c'è stato un controsorpasso, state con noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Weekend che se volete potete passare anche al fresco, al cinema, c'è qualcosa di nuovo e un ottimo box office, tra poco il punto.

0: Siamo sempre noi, Filippo Chiara e JJ, amanti della musica ma anche del cinema, siamo sinceri. Ultimamente purtroppo i miei film sono stati SpongeBob, Super Mario,
1: Minions,
0: Minions.
1: Quando hai un figlio piccolo è così, non vuoi. Che tra l'altro
0: nei Minions io non c'ero, purtroppo.
1: Ah,
0: è andato.

0: Way con questo quartiere che ritorna indietro nel tempo ed ha come vicini di casa i dinosauri.
1: Ma che bello! Ma io dove sono? Dove vivo? Sì, ma non l'avevo mai. Ma te li stai inventando adesso?
0: Ma che inventando? Se mi ascoltavi settimana scorsa li consigliavo. Scusa. Mentre invece il controsorpasso è quello che vede il protagonista Odissea, che è uscito da 5 settimane, che ha risorpassato ed è tornato in vetta, superando chi? Ma chi è?
1: Spider-Man.
0: Hanno acceso gli spruzzetti del giardino lì fuori. Ah, Spider-Man. Sì, perché Odissea è uscito qui 5 settimane fa, era stato sorpassato da Spider-Man appunto, e ora l'ha risorpassato perché nell'ultimo weekend Spider-Man ha fatto 2.2 milioni in Italia, toccando i 31 totali, ma Odissea ha fatto 2.280 milioni, toccando i quasi 50 milioni di incassi. Peraltro l'ho visto, dovete guardarlo. È
1: Odissea o Spider-Man?
0: Clamoroso. Tutti e due, soprattutto Odissea, dico soprattutto perché Spider-Man, come dire, ha la sua fanbase, il suo sé, è anche facile andarlo a vedere. Odissea, non fatevi, non temete le 3 ore, perché in realtà volano.
1: Ok, volano, grazie. Volano. Però che tu non abbia apprezzato il mio psh, psh, ci sono rimasto un pochino male.
0: Scusa, invece per Odissea che suono fai? Ma cos'è? Ma mica un film degli indiani. Io ho fatto down, bounce, dagadè.
1: No, senti, invece io mi permetto di dire che secondo me la prossima settimana ci sarà una new entry.
0: Vai.
1: Perché è uscita Oceania.
0: Sì.
1: Capito? Il live action. E quindi secondo me la prossima settimana te lo troverai. Se farai ancora questa classifica, mandami un messaggio, perché secondo me te la trovi lì in vetta.
0: Sì, anche perché insomma c'è Dwayne Johnson, The Rock, ad interpretare Maui. E è un film molto atteso che peraltro già nei primi 2 giorni di uscita, quindi mentre ne stiamo parlando, è andato molto molto bene. Tu vai sto weekend a vederlo?
1: Io l'ho già visto in anteprima.
0: Sì, vabbè ragazzi, ma conosci un VIP, buttalo via.
1: Ma tu scusa, la mia pagina Instagram non la frequenti proprio, ma manco per sbaglio.
0: Me lo sono perso. Cioè l'ho visto in anteprima, capito? Mica come te, Filippo Poi.
1: Tac.
0: Tu hai pagato, cioè.
1: Ma piantala.
0: A me mi hanno pagato 500.000 euro.

0: su RDS con Filippo e Chiara. Nel fuori onda Chiara mi stava raccontando tutte le serie, i film con cui ha avuto problemi perché le dà fastidio il sangue. Qual è stato quello che ti ha messo più in difficoltà?
1: Il Trono di Spade. Beh, soprattutto con, vabbè, finché c'è stato Joffrey, che è questo personaggio terribile,
0: sì, il re.
1: No, finivo arrabbiata, stavo sempre con gli occhi chiusi, finivo arrabbiata e dicevo sempre basta, adesso non lo guardo più. Il giorno dopo però volevo vedere come andasse avanti. Ma l'ho subito un po' il Trono di Spade, infatti non riesco a vedere House of Dragon.
0: Avrai subito le Nozze Rosse, immagino.
1: Adesso no, non me ne parlare.
0: Non spoilerò nulla, ma è una delle scene più sanguinolenti di tutta la serie. Non vi dico niente. Io, a me è piaciuto così tanto che mia figlia si chiama Aria, proprio come Aria Stark. Capito?
1: Ma è bellissima come serie, però non riesco a guardarla.
0: C'è un po' di sangue e un po' anche dell'altro, ma quello scopritelo dopo.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Siamo pronti per tornare in redazione RDS per scoprire quali siano le notizie più importanti di questo sabato di agosto.
5: Buonasera da Gianluca Teodori. Le persone vengono prima dei confini, monito del Papa alla messa al porto di Rimini. Decine di migliaia di persone per Leone XIV al meeting di comunione e liberazione. Putin minacce a missioni, rappresaglia contro l'Ucraina dopo i raid che hanno colpito le basi dell'e-commerce in Russia. L'economia può risentirne, ha detto il capo del Cremlino, che ha definito barbari gli attacchi arrivati da Kiev. A Palermo indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta per difterite. La piccola non era stata vaccinata. Caro carburanti, 6 paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Dai ministri di Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, lettera all'Irlanda, presidente di turno dell'UE. Il calcio 4-1 dell'Inter al Monza, 1-1 tra Udinese e Como nella prima della Serie A. In campo Genoa e Napoli e Parma Cagliari, quasi al quarto d'ora del primo tempo, parziali di 0-0. Formula 1, Norris con la McLaren in pole nel Gran Premio d'Olanda che si corre domani a Zandvoort. In seconda fila Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. Russell ha vinto la gara sprint. Giochi del Mediterraneo di Taranto, Italia in testa al medagliere, 3 ori nel nuoto con Pilato Mancini e Cesarano. Questa è RDS.
1: Serata a tutti, ben ritrovati Filippo, Chiara e JJ. Devo dire che questa puntata insieme, queste 5 ore insieme, stanno prendendo un po' una piega da seduta psicanalitica per quanto mi riguarda.
0: Strano, non succede mai.
1: No, davvero, mi sono proprio esposta al 100% questa sera, anche per quanto riguarda le mie paure, tra virgolette, le cose che non sopporto delle serie televisive o le cose troppo cruente mi impressionano.
0: Non ci teniamo nulla, vi diamo tutti noi stessi ancora per un'oretta fino alle 22. Chiara De Pisa, Filippo Ferraro, JJ Carrozzo in regia. Ripartiamo però con la nostra musica. Qua sangue non c'è, state tranquilli.
1: No,
0: c'è Nio però, amore, con Closer. Però.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Madonna in chiusura di sequenza mixata qui su RDS, Filippo, Chiara, JJ. Abbiamo parlato praticamente di tutto questa sera. Posso addentrarmi nella questione mercatini?
1: Sì.
0: La questione mercatini, sì, app piace. Che rivendono abbigliamento usato.
1: Sì. Mio guilty pleasure, tra l'altro.
0: Sì, infatti. Sì, sì, infatti. Sì. Ma è una cosa che, ragazzi, fa bene. Cioè, nel senso, usare una cosa per poco e poi buttarla fa piangere il cuore. Abbiamo tanto.
1: Troppo,
0: perché
1: troppo
0: a volte. Perché non condividerlo con gli altri?
1: Certo, ci guadagni anche qualcosina, meglio di così.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Qui su RDS tra poco parliamo di mercatini, usato, vintage, tutto made, Chiara De Pisa.

0: novembre con la sua Potential qui su RDS. Ho visto una Chiara De Pisa veramente carica per parlarci di vintage, usato, rivendita, mercatini. Vai.
1: Vorrei
0: vai.
1: Essere più brava, sinceramente. Ho un sacco di cose che vorrei anche regalare, ma non so mai a chi rivolgermi. Cerco associazioni.

0: quindi voglio. Pronto?
1: Buonasera. Regalava? Eccoci qua. C'è un furgoncino qua fuori, mi dica.
0: Guarda, carico? Ne ho per tutti i gusti. Però volevo raccontarvi la storia di Stefani. Allora, la storia di Stefani è una storia particolare. Lei è una ragazza inglese, frequenta molto spesso i mercatini dell'usato, i negozi di beneficenza anche, no? Cioè quelli che riutilizzano, che vendono appunto gli abiti e poi i soldi insomma guadagnati li danno tutti in associazioni di beneficenza.
1: È la Francesca Romana D'Andrea britannica praticamente.
0: Sì, esatto, la Fra è molto sensibile all'argomento, giustamente.
1: Sì, solo che la beneficenza la facciamo noi lavorando con lei, ma questo è un altro discorso.
0: Dai, smettila! Vai, vai. Che cosa succede? Fra. Succede che vai in questo negozio di beneficenza dove i vestiti, diciamo, li paghi a peso.
1: Ah, non ok, sì, sì. Okay.
0: Sì, sì. Ci sono delle situazioni, quindi prende questo vestito, questo articolo di una marca, Fanciful Doll, così si chiama, sì. È un abito che ricorda un po' quello dei racconti shakespeariani, di quell'epoca lì, molto bello, con dei ricami molto belli, un abito importante, però pesandolo costa all'incirca $10.
1: Ok.
0: Quindi fa un affare, dice va bene, ok.
1: Pensavo
0: poi
1: pesasse di più, perché poi un vestito così, con lo strascio,
0: no,
1: magari
0: no,
1: un bel
0: no,
1: peso,
0: no.
1: Però
0: le stava a pennello, le calzava a pennello, stava su misura, tutto perfetto, torna a casa, fa una ricerca, va a vedere, mica a vedere, è un abito che vale $1,030.
1: Vabbè, ti devo dire.
0: Capisci?
1: Ti devo dire.
0: Andando in questo posto e comprando un abito semplicemente perché le ricordava un po' le storie shakespeariane, si è portata a casa pagandolo $10, adesso io ve l'ho convertito in dollari, poi in sterline, scusate ma in questo momento non ce l'ho sotto il naso, $10, si è portata a casa un abito da in realtà $1,070, $60-$70.
1: Ecco, se veramente punta alla beneficenza lo vende, non dico tutto il restante, quindi tutti i €990, quello che è, però perlomeno dollari, però perlomeno una parte la può dare in beneficenza, no? Metà, 500.
0: Guarda,
1: 500, che dici?
0: Diciamogli, facciamole arrivare il messaggio.
1: Va bene.
0: Vai.
1: 500 e 500.
0: Ma fatti gli affari.
1: Arrivato?

0: Lady Gaga con Hold My Hand su RDS, siamo sempre noi. Abbiamo parlato anche di quanto faccia bene al mondo non buttare ma riciclare in tutti i sensi, non si parla solamente della spazzatura, ma si parla anche delle proprie cose tenute in maniera decente, perché ovviamente non è che sai, posso fare però una puntualizzazione?
1: Vai, che ti sento carica, vai chi sono
0: no,
1: io?
0: No, è proprio un pensiero, ma che ho fatto anche su di me, quindi è un mea culpa.
1: Sì?
0: C'è stato un momento in cui mi sono chiesta quanto mi volessi liberare dell'armadio, cioè delle cose che non utilizzo, e quanto in realtà fossi arrivata in un punto, insomma, per fare beneficenza proprio pensando solo ed esclusivamente alla beneficenza. Cioè ho tante cose in casa, quindi
1: cioè, voglio realmente darle via oppure lo faccio per
0: è la motivazione. Io voglio darle via perché mi occupano spazio, sai, quando ho fatto il trasloco soprattutto,
1: è
0: solo che mi sono detta le do in beneficenza, però dentro di me ho detto non le uso da tanto tempo, perché non l'ho fatto prima? Cioè quindi adesso lo faccio per... Mi faccio un mea culpa, egoismo?
1: Ma no,
0: oppure
1: tu fallo,
0: realmente
1: tu fallo, quello che guadagni, se vuoi dare una parte la dai in beneficenza, così
0: io non ci guadagno niente, io regalo.
1: E allora così diventa difficile. No, scusa, vendili, poi fai due soldini e poi una parte la dai in beneficenza, se è un bel prodotto, no?
0: Si potrebbe anche ragionare in questo modo.
1: Devo dire, a me capita spesso di regalare, è più difficile regalare che vendere in alcuni casi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya. Cosa so?

0: L'argomento beneficenza è sempre un argomento molto delicato, la cosa importante è farlo coscientemente con le persone giuste, perché ci sono tantissime, anzi vi mandiamo un abbraccio gigantesco, persone che si adoperano giornalmente per poter aiutare altre persone.
1: Sì, e ovviamente noi nel nostro piccolo possiamo farlo veramente tutti i giorni senza dover essere, fare discorsi utopistici o troppo grandi, insomma è la
0: non
1: realtà.
0: Non salviamo il mondo ma diamo una mano.
1: Non salviamo il mondo, ma tra poco c'è una sequenza mixata, quindi quattro successi in fila, e poi, visto che questa rubrica ormai ti è piaciuta, tornano le notizie da sotto l'ombrellone, ma le dico solo io, così tu non c'hai l'ansia di cercarle. Tu te stai là e te la ridi, siamo tutti contenti, va bene?
0: Va bene, io sto sotto l'ombrellone.
1: Oh, ok.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Phil, guarda che ti sei sbagliato, non c'è la sequenza mixata adesso.
1: Ma dopo sì però. Ma dopo

0: Filippo, Chiara e JJ, ci siamo anche noi, c'è un sacco di gente questa sera. Le notizie da rivendervi sotto l'ombrellone.
1: Sì, allora ne ho due, visto che insomma abbiamo capito che di te non ci si può fidare. Una arriva da Brescia, dove c'è l'antica pizzeria da Michele, insomma ce ne sono alcune in Italia, peraltro si mangia molto bene, e ne hanno una che è molto particolare, che è la pizza flambé. Come tutto ciò che è flambé, qual è la sua caratteristica?
0: È il fuoco.
1: Il fuoco, esatto, che è proprio incendiata nel momento in cui te la porta. Tu dici, alle volte lo fanno al tavolo, alle volte parte. Solo che è successo? Che questo ragazzo l'ha ordinata. Qual è la cosa che ti dicono quando sei bambino, no? Quando dentro la prima candelina, mi raccomando, non metterci le mani, non ti avvicinare. Ecco, invece lui...
0: Sento già il dolore.
1: Si è avvicinato troppo alla fiamma ed è rimasto ustionato in faccia. Attenzione, attenzione. Yeah. Ovviamente subito sono prestati soccorsi, ma siccome lui aveva fame, è rimasto, ha finito la pizza e poi è andato in pronto soccorso. Tutto vero.
0: Scusa.
1: Tutto vero.
0: No,
1: tutto
0: vero.
1: Lui
0: amici.
1: Ha rifiutato ogni tipo di medicamento, anche da lo staff del ristorante, perché aveva tanta fame, ha finito e poi è andato via. Era un turista, giusto per...
0: Raga, ma quella pizza è buonissima allora.
1: Certo.
0: Cioè, eccezionale.
1: Guarda, questa è la mia compagna. Quando c'ha fame, potrebbe venire giù, capito, un uragano, un terremoto.
0: Cascasse il mondo, lei mangia.
1: Lei deve mangiare a quell'ora. Mentre invece, occhio a vostra sorella, se non vi somiglia molto. Questo potrebbe essere il titolo di quello che è successo a Gonzaga in questa settimana, dove una signora è stata fermata dai carabinieri alla guida senza patente. Non si fa. I militari, ovviamente, quando uno trova una senza patente, lo invitano a portare il documento in caserma. Va bene? E fin qua tutto ok, una dimenticanza, può succedere, è capitato a tutti. Bene. Lei cosa ha fatto? Non ha mai avuto la patente, cioè non l'ha mai conseguita. Quindi ha detto:
0: ragazzi,
1: aspetta, chiedo a mia sorella di spacciarsi per me. Quindi la sorella è andata appunto dai carabinieri, salve, eccola qua, scusi, l'altra volta ho dimenticato la patente, eccola qua. Il problema è che la sorella non è una sorella gemella, c'ha 12 anni in più.
0: No ragazzi,
1: una
0: dai,
1: ne ha 38, quella che è andata dai carabinieri ha 50, che peraltro la patente ce l'aveva, almeno questo, l'unica cosa legale finora, e alla fine l'inganno non è riuscito ed entrambe sono state denunciate.
0: Ma dai!
1: Ma che

0: Buon vento, giovanotti Alfa su RDS. Non ti è mai capitato di sperare di avere un gemello per poterlo mandare all'interrogazione al tuo posto?
1: Ho già problemi con me stesso, figurati un gemello. Cioè, capito? Che poi lui avrebbe problemi con se stesso, con me. Cioè, no, troppa cosa.
0: Rimaniamo troppa roba, così, dici? Sì, rimaniamo unici, così. Rimaniamo dei pezzi unici.
1: Meno male, direi.

0: nostra maratona si conclude qua, ma un po' di buone notizie. Intanto Chiara De Pisa è sempre bellissima.
1: E vabbè,
0: fatemelo dire. Anche dopo le maratone, sempre brava, sempre simpatica, è sempre un pezzetto del mio cuore. Poi io e Chiara torniamo domani, 17:21. Sì. E tra poco c'è Francesca Romana D'Andrea e Maurizio Rocca, c'è parte RDS. Basta, non ho altre buone notizie. Se ne hai tu.
1: Allora fammi dire che sono sempre felice e onorata di passare delle ore con te, Filippo Ferraro. Ma e grazie mia. A JJ Carrozzo, la vera colonna portante di queste 5 ore.
0: Pensa
1: grazie a tutti. Ci ritroviamo domani a partire dalle 17.
0: E nonostante questo l'abbiamo portata a casa, incredibile. Ciao, a domani. Ciao.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: È prontissima Francesca Romana D'Andrea e Maurizio Rocca a farvi ballare per le prossime 3 ore con Parti RDS. Prima però ritorniamo in redazione con le ultime.
4: Buonasera da Gianluca Teodori. Vengono prima le persone, poi i confini. Pensiero del Papa alla messa al porto di Rimini, decine di migliaia di fedeli per le 1:14, intervenuto al meeting di comunione e liberazione. Putin minacce ammissioni rappresaglia contro l'Ucraina dopo i raid che hanno colpito le basi dell'e-commerce in Russia. Gli attacchi ci danneggiano, ha detto il capo del Cremlino in un'intervista annunciando il rafforzamento delle difese aeree. A Palermo l'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per la difterite e per il mancato vaccino. Genitori sotto inchiesta per omicidio colposo. Caro carburanti, 6 paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Da Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, lettera all'Irlanda, presidente di turno dell'UE. Il calcio, la prima della Serie A aperta dal successo dell'Inter 4-1 al Monza, 1-1 tra Udinese e Como, in campo Genoa e Napoli e Parma-Cagliari nella ripresa, punteggio di 0-0. Formula 1, Lando Norris su McLaren in pole nel Gran Premio d'Olanda che si corre domani a Zandvoort. In seconda fila Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, Russell ha vinto la gara sprint. Tennis, niente finale per Cobolli a Cincinnati, in 2 set ha vinto il francese Fils. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, Italia in testa al medagliere, 3 ore nel nuoto con Pilato, Mancini e Cesarano. Questa è RDS.
5: Estate, anche se molti di noi sono già stati in ferie, pensiamo a tutti coloro che devono ancora farle, che non le faranno, e va bene così. Da una parte bisogna prenderla serenamente, con filosofia. Per questo c'è la nostra festa di sabato sera pari RDS con la console di Maurizio Rocca. Io sono Francesca Romana D'Andrea, in regia JJ Carrozzo, e si va.
3: La festa è sabato dalle 22 all'1 con

0: ti porto via con me.
1: Summer 26.
2: Energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: Go!
2: Party RDS.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: E c'è un motivo se alcuni pezzi della dance anni 80, anni 90 tornano spesso virali sui social per i reel in questo momento storico, perché molto spesso hanno dei messaggi molto positivi, molto ottimisti, probabilmente ne abbiamo bisogno. È il caso di questo pezzo che ci invita a raggiungere i nostri obiettivi con serenità.

0: carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: E per chi è appassionato di storia della musica, non si può non sapere che all'inizio degli anni 90 per la musica dance c'era una formula che funzionava tantissimo: traccia con i BPM belli alti, rapper maschile, cantante femminile. Le due cose funzionavano talmente tanto bene che è stata una formula per tantissimi pezzi degli inizi degli anni 90. Fateci caso, come questo.
1: Party RDS.
0: Party RDS.

0: quale ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Buonasera, questo è Party RDS. Saluto tutti coloro che si sono uniti adesso alla nostra festa del sabato sera fino a luna. Saluto la regia di JJ Carrozzo, la console di Maurizio Rocca. Io sono Francesca Romana D'Andrea e si fa festa. Il sabato sera insieme si fa festa con i pezzi che hanno fatto la storia della musica dance, come in questo caso 1999.

0: diverse. Dalle 22 all'una. Summer 26. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: A volte capita, non fateci l'abitudine, in questo pari RDS ci sono dei momenti in cui ci concediamo di essere romantici. Allora, questo pezzo è molto romantico, parla delle braccia del nostro amato.

0: ciccia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Mi sembra anche giusto, a volte i pezzi dance sono dedicati al mondo della moda, del glamour, si parla di, no, romanticismo. E chi ci pensa? Ai lavoratori della terra, agli agricoltori. Martin Solveig ha fatto un pezzo dedicato ai lavoratori della terra. Madan.
6: Party RDS.

Estate, il sabato sera lo passiamo insieme fino a luna con pari RDS, la nostra festa, quella con i BPM belli alti, la console di Maurizio Rocca, la regia di DJ Carrozzo, io sono Francesca Romana D'Andrea e ci sono dei pezzi simbolo, no? della musica dance. Molto spesso hanno dei nomi internazionali, però gli autori sono assolutamente italiani, come in questo caso.

0: energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Io sono assolutamente sicura che ognuno di noi ha i suoi pezzi preferiti nelle serate in discoteca, serate di festa, che tu sei lì seduto, dici non mi va, mi sento stanco, non mi va di ballare, però poi arriva quel pezzo e neanche lo controlli, non decidi tu, semplicemente ti alzi e balli, perché è un pezzo che ti farà ballare per sempre. Questo è il mio caso.
12: Party RDS.

0: RDS. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Potrebbe pensare, ma è sparita, che cosa sta facendo, come guadagnerà i suoi soldi adesso che non fa più musica? Beh, sappiate che Rihanna è altissima in classifica nelle vendite beauty, tra le più alte in assoluto nel mondo.

sapeva dirmi così ti impressiona. Prima in classifica ma non mi importa, mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me c'è.

0: lo so, succede, finisce pari RDS, però ritorna sabato prossimo a partire dalle 22. Grazie per averci scelto con la nostra festa del sabato sera. Grazie alla console di Maurizio Rocca, Gigi Carrozza in regia. Io sono Francesca Romana D'Andrea, ci sentiamo in onda, godetevi la notte, fate i bravi, ma non troppo. Baci.
1: Party RDS.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Uepa! 1, 2, 3, un passito passo.

0: per un'estate che non finisca mai.
1: Mai.
2: Mai.
1: Mai.
2: Scegli la nostra app.
0: Estate. RDS.
2: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità, novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: Oh.
1: L'energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 a luna
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
2: la festa è sabato dalle 22 a luna
1: con Party RDS.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.